Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
1: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
3: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
1: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo!
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Tu mi hai preso a buonasera, vestito.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal. RTS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RTS Next.
3: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Classe Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde
2: e Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Next, yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: siamo Iris,
1: Bib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. So cosa vuoi?

0: Questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. Questa è la tua musica.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Let's go. This is my song.
2: All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: Yeah.

0: Yes and extra.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
0: La la la! Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up!
0: Tutta un'altra storia.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro.

senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RTS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal.
2: RDS ne

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Samara
3: e Lisa.
2: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
4: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
1: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Action. Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è RDS Next.
2: I can listen all day.
3: All day.
1: La musica continua.

Stats preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RTS Next.

0: Questa è la tua musica. Hey, I'm Olivia Rodrigo. Let's go.
1: This is my song. Any stupid song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

0: Raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: serve di SNext.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Rompiamo le regole.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Let's go!
1: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
3: Inizia sempre con un A.

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Questa è la tua musica.
1: Work outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal.
2: RDS

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Station X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My Station.
4: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è la tua musica. Hey, I'm Rodrigo. Let's go. This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Anchito baby.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: trovi solo su RDS Next.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla

Puoi riascoltare le tue web stars preferite. Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Aia!

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station. Wow.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
3: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia. Poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Gaia
3: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
2: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
3: e provate a farci cambiare idea.
2: Una cosa però non si tocca. Laura.
1: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
4: Bye.

0: tutta un'altra storia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è RDS Next.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Chart of the Charts. Numeri? No, qui parliamo di mood, sfide e tendenze che fanno hype. Dalle vibe retro ai trend virali fino alle vostre top preferite. Chart of the Charts. La classifica che spacca solo su RDS Next.
1: Buongiorno! Eccoci, siamo tornate. Come state?
2: Allora, va molto bene, devo raccontarvi una cosa, ragazzi.
1: Vai.
2: Io oggi mi sono dimenticata che il nostro programma iniziasse alle 15. Ero convinta, non so per quale motivo, che iniziasse alle 16. Quindi io ho ancora il balsamo in testa. Non sto scherzando. Ho il balsamo in testa. Perché io mentre ero sotto la doccia ho guardato l'ora, ho detto no.
1: Che ore erano?
2: Erano tipo le 2:15. E io ho detto no. Allora mi sono fatta la coda, mi sono messa sulla tuta ed eccomi qui, puntuale, pronta e preparata per questo, per questa
1: oretta. Per questa puntata. Molto bene, amore, molto bene. Stavo partendo
2: tutto
1: top. Tra l'altro ho visto che stamattina sei andata a fare Pilates.
2: Stamattina ho avuto la brillante idea di portare Nelson a fare Pilates, perché Nelson mi aveva chiesto di andare a correre. Allora ho dovuto fare un baratto. Andiamo a fare un'attività sportiva, ma che mi piace anche a me.
1: Ok.
2: E abbiamo fatto questo. Tu invece hai iniziato con Giamma?
1: Io ho iniziato palestra, ragazzi. Allora, in realtà avevo già fatto una lezione, cioè una seduta, una lezione, un allenamento lunedì scorso.
2: Ah sì? L'ho visto.
1: Sì, l'avevo fatto, però ho ufficialmente iniziato da questa settimana, seriamente, anche mangiando bene, eccetera, e ho fatto per ora un allenamento, mi sono allenata ieri, mi allenerò domani e poi sabato, e vediamo come andrà.
2: Sei pronta?
1: Sì, io sono carica.
2: Cioè, nel senso, ti sta piacendo? Anche perché io ho visto che Giamma, per chi non lo conoscesse, è un ragazzo che allena praticamente tutti i creator d'Italia, soprattutto quelli che stanno a Milano, e i suoi cambiamenti sono visibilmente immediati.
1: È vero.
2: Cioè, lo vedi subito in un mese e mezzo che una persona cambia completamente fisico, non si sa come.
1: È vero. E, perché lui fa questi allenamenti
2: però è
1: molto
2: tosto.
1: Esatto, perché lui fa questi allenamenti molto duri,
2: focus.
1: Ok? Fai questo mese e mezzo in cui sei super focus, non hai sgarri, però effettivamente poi stai bene. Cioè, io ti dico, è da 3 giorni che mi sto allenando e mangiando bene, sto benissimo. Cioè, proprio fisicamente.
2: Forse abbiamo trovato, ecco perché
1: mi sveglio
2: sto
1: la mattina.
2: Male.
1: No, ma mi sveglio la mattina che mi sento proprio bene col mio corpo. Cioè, è una sensazione che non ti so spiegare. Non che prima stessi male,
2: okay.
1: Cioè, mi svegliassi con qualcosa in particolare. Però ora, cioè, mi sento proprio bene, ti svegli carica. Poi fai. Cioè, in generale, tutti i pasti che io faccio ti riempiono, ma sono cose molto leggere, quindi non sei per niente appesantita, anche magari
2: certo.
1: Dopo il pranzo. A me veniva sempre la pennichella, da fare la pennichella, perché sei appesantita, magari ti mangi un bel piatto
2: cose,
1: di pasta,
2: certo.
1: Esatto, sei appesantita. Invece, con le giuste quantità, mangio tanto perché finisco il pranzo che sono piena, ma non sono mai appesantita.
2: Beh, top,
1: e quindi
2: allora.
1: Questa cosa mi permette di fare anche molte più cose, perché io magari dopo pranzo mi prendevo quell'oretta in cui non facevo niente perché mi dovevo un attimo riprendere dalla quantità di pasta che avevo ingerito.
2: Mi fido di te, allora vedremo
1: sì.
2: Se anche io lo farò questo
1: amore,
2: questo
1: sì, lo
2: percorso.
1: Devi fare.
2: Amore, devo fare troppe cose, cioè non io vorrei 3 giorni in più alla settimana, me li date o no, per
1: sai
2: favore?
1: Sai che anch'io non 3
2: cosa
1: ma
2: fare? No, 3 sarebbe
1: 2.
2: Un top. Va bene, 2.
1: Due in più
2: sì, ma 2 di svago però. Cioè
1: sì.
2: Vorrei tipo sabato e domenica lavoro già. Altri 2 dove posso dire oggi magari faccio un po' quello che mi pare. Capito? Invece
1: è
2: no.
1: Vero.
2: Vabbè, comunque settimana scorsa abbiamo parlato di tradimenti. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che vabbè, non lo dirò. Stavo per dire una cosa che non volevo dire in realtà, però mi è uscita come se parlassi con degli amici. E oggi invece parliamo di tradimenti, però a livello di
1: amicizia.
2: Esatto,
1: come può finire un'amicizia? La scorsa volta abbiamo appunto detto 10 motivi per cui si tradisce. Oggi diciamo 10 motivi.

0: motivi per cui può finire un'amicizia.
1: Domanda da 10 lode.
0: Vai.
1: Hai mai chiuso un'amicizia importante?
0: Sì. Però solo una volta.
1: Vuoi dirci il perché o no?
0: Ma perché in realtà non c'è un motivo. Cioè, io e questa persona non abbiamo mai litigato.
1: Io la conosco la persona?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ok.
0: Non abbiamo mai litigato, semplicemente ci siamo allontanate perché a parer mio questa persona non si è comportata bene nei miei confronti. Io però le volevo così tanto bene che non sono stata appunto a litigare, a tirar fuori
1: non
0: le cose.
1: Non sei informata su quella
0: Mi sono allontanata, certo. Semplicemente dopo una serie di ripetute, cioè dopo tante cose che non, effettivamente non mi andavano bene.
1: Però brava comunque che tu sei rimasta.
0: Allora, ti dico la verità.
1: Sei rimasta, ecco.
0: Allora, un sacco di persone, cioè tantissime persone che conoscevano questa persona all'inizio mi avevano detto occhio.
1: E tu okay? No, ma va, ti
0: certo,
1: pare.
0: Sai come certo, sono? Ovvio. Esattamente così.
1: Lisa ogni tanto è così, raga.
0: Sì.
1: Cioè,
0: vabbè.
1: Puoi dirgli anche che davanti a lei c'hai l'evidenza delle cose, ma no.
0: No, perché io purtroppo questa cosa che lo devo provare per forza sulla mia pelle, l'ho provato sulla mia pelle e come ci sono stata male e come dopo essermi ovviamente affezionata a questa persona e non aver minimamente ascoltato tutti gli altri che mi dicevano occhio, stai attenta perché comunque io ho detto no, io vado per
1: ma
0: la mia
1: dai.
0: Strada, certo, e boom.
1: Perfetto.
0: Quindi sì, tu?
1: Io sì, ma ve lo racconterò dopo, nel frattempo vi lasciamo con la prossima canzone.
2: Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: eccoci qui. Allora, stavamo dicendo motivi per cui hai chiuso un'amicizia. Ti è mai capitato? Raccontaci.
1: Allora, io nella mia vita sono stata sempre molto fortunata in amicizia. Però ho chiuso con due amiche.
0: Ah, due.
1: Cioè, non ho mai litigato con i miei amici maschi, mai. Non ho mai veramente, non mi ricordo una litigata con un mio amico maschio, se non per quelle cavolate, magari sai, in serata, okay. Chi guida, chi non guida. Però purtroppo nella mia vita ho perso due persone che ritenevo molto importanti, che alla fine della fiera non lo erano.
0: Okay.
1: Cioè, nel senso, per me lo sono state in quel periodo.
0: Sì, però per
1: però
0: loro
1: quando poi in un'amicizia, come in tutti i rapporti, tu dai 100 e dall'altra parte non c'è quella cosa. Cioè, a furia di tirare, dopo un po' le cose si rompono.
0: È vero.
1: E una
0: ragione.
1: Volta che secondo me si rompe quel tipo di equilibrio in qualsiasi tipo di rapporto, non lo riprende più. Cioè, possiamo metterci pure
0: quindi
1: lì a legare
0: la corda. Non avete mai litigato con nessuna delle
1: sì,
0: due?
1: Sì, certo, no. Io con l'ultima persona con cui ho discusso, io ci ho litigato.
0: Okay.
1: E il giorno in cui io ho litigato con questa persona, hai capito di chi sto parlando? Ok. Io non ho mai più, non ho mai più rivolto parola.
0: Sì, beh, lo so bene.
1: Poi purtroppo non posso spiegare circostanze e cose per essere più dettagliata, perché non mi va di tirare in mezzo l'altra persona. Ma mi ha deluso. È stata la persona che mi ha più deluso nella mia vita.
0: Urca.
1: Però ricordiamoci che... No, non posso dire queste cose, che è una parolaccia.
0: Fa niente, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, primo motivo per finire un'amicizia: prendere strade diverse, nuove città, abitudini e compagnie. Ci si sente sempre meno fino a diventare quasi estranei. Questa cosa ti è mai successa?
1: Io voglio dire assolutamente sì, perché dovete sapere che io non nasco a Milano. Cioè, nasco a Milano, ma non ho vissuto a Milano, perché ho vissuto a Lodi.
0: Ok.
1: In questo paesino piccolissimo di 1000 abitanti più o meno, non Lodi, ossia Valle Fratta, dove avevo la mia compagnia e tuttora ho il mio gruppo di amici, ma tante altre persone con cui sono cresciuta le ho perse di vista, perché io da quando poi ho avuto modo di andar via da quel posto che mi stava strettissimo, sono andata a Milano. Ho iniziato la mia vita, ho iniziato a fare le mie cose, a inseguire i miei sogni. Anche perché penso che all'interno di un paese, se tu non esci, rimani intrappolato.
0: In che senso?
1: Cioè, questo è quello che penso. Che io non voglio fare la vita da paesano.
0: Ok.
1: Ok, so com'è, perché ci sono cresciuta, so le dinamiche. Però mi sembra quasi che le persone lì, anche un sogno piccolissimo per loro sembra irraggiungibile, perché rimangono lì.
0: Beh, certo.
1: Hai capito cosa sto dicendo?
0: Sì,
1: che in realtà basta così poco, basta provare a andare fuori dalla comfort zone. E io glielo ho detto, ragazzi, io non è che non esco più con voi perché non vi voglio più bene, ma io ho bisogno di inseguire i miei sogni e non posso farlo in un paese di 1000 abitanti, capito?
0: No, beh, quello certo, assolutamente. Però, per dire, io...
1: Però ho mantenuto poi...
0: I rapporti
1: con tutti i miei veri amici. Cioè, sono le persone che quando faccio il Summer Festival vengono a vedere conosciute. Sono le persone che quando devo fare un lavoro a Milano vengono a vedermi.
0: Però non ci esci, diciamo, quotidianamente.
1: Non ci esco tutti i giorni, una volta al mese, due volte al mese almeno li vedo.
0: Perché anche per questione di...
1: Ma di lavoro, anche perché loro in settimana non escono.
0: No, ma al di là di lavoro, cioè tu comunque sei lontana da loro.
1: Io sono lontana,
0: sei a un'oretta,
1: certo.
0: E quindi dici, vabbè,
1: sì,
0: comodo né per loro venire qua, né per te andare lì. Beh, comunque,
1: tu?
0: No, io, cioè, mi è capitato, però col fatto che io sono sempre stata nel mio paesino, cioè, ho sempre frequentato il mondo dei social, sì, ma io sono completamente estranea, cioè, io non sono all'interno del mondo dei social, ci lavoro, faccio
1: tu,
0: quello che devo
1: secondo
0: fare.
1: Secondo me, tu esci con persone che non fanno il lavoro dei social.
0: Nessuno,
1: sì.
0: Nessuno.
1: Luca, Ali e me. Ecco,
0: esatto,
1: io uguale.
0: E Sara, basta.
1: Sì.
0: Cioè, queste sono le persone che io frequento.
1: E questo è l'unico modo per rimanere sani di mente, forse no?
0: No, però non sono proprio... non interessata, però sto così bene nella mia cerchia, cioè nel mio paesino, in cui conosco tutti, ci conosciamo tutti da tanti anni. Non ho bisogno di instaurare dei nuovi rapporti. Poi ovvio, se arrivano, bene. Però io faccio molta fatica a fidarmi delle persone. Perché?
1: Brava,
0: perché cioè, allora non è vero, perché io mi fido subito. Però
1: possiamo mettere la clip di prima
0: confrontata.
1: Basta.
0: No, allora, stavo dicendo una cavolata. Non è vero.
1: Infatti,
0: io mi fido
1: dicendo, io sì ho detto, vabbè.
0: Infatti io mi fido subito delle persone.
1: Perché
0: però
1: poi è facile, capito?
0: Sì, però mi fido subito. Però sto cercando di farlo molto meno.
1: Brava.
0: Perché ho ricevuto

0: tante batoste, capito, da persone in cui, cioè, con cui magari mi sono affezionata subito, non sono state troppo simpatiche, ecco, con me. E quindi ho detto ok, forse è il caso di un attimo cambiare. Anche se a me non piace, cioè io odio magari quelle persone che non ti danno fiducia,
1: perché gli altri
0: che devono...
1: li hanno delusi.
0: Esatto, cioè io non vorrei essere così. Infatti certo. non è proprio me, però devo farlo perché sennò
1: pum. Esatto, è vero, è vero, è vero.
0: Puntualmente.
1: Secondo punto, sparire. Oh, scusate, mi sono spaventata da sola. Sparire quando ci si fidanza. Ma sono io? O sei tu? Perché suonano da
2: no,
1: soli?
2: Sei tu.
1: Ma che paura, raga, non li stavo toccando. Aiuto. Sparire quando ci si fidanza. Aiuto. Ah, vedi, ragazzi, suonano da soli.
2: Ma cosa sta succedendo?
1: Non lo so, basta. Sparire quando ci si fidanza. Prima si faceva tutto insieme e poi arriva una relazione. Per gli amici non c'è più tempo. È normale dare più spazio al partner se torna quando ci si lascia? Lo riaccogliete? Vai, inizia tu, perché sennò io non riesco a parlare domani, ragazzi. Questi argomenti ci dovete togliere a me, Elisa, perché è pane dei nostri denti.
0: Allora, cosa penso? Penso che sicuramente sia sbagliatissimo. Cioè,
1: cosa?
0: Non sparire quando okay, ci si certo. fidanza. Cosa più sbagliata non si può fare.
1: No.
0: Sicuramente quello che penso è che ci sta che magari io inizio un rapporto con te. Io e te siamo amiche e diventi la mia migliore amica, siamo legatissime, passiamo tantissimo tempo insieme, stiamo bene, ok? Però per me ci sei solo tu. Dal momento in cui entra un'altra persona nella mia vita, è giusto, secondo me, dare il giusto tempo ad entrambi. Cioè, è normale che se io potevo stare 24 ore su 24 con te, 7 giorni su 7, ora magari con te ci posso stare 3-4 giorni, cioè mi devo dividere.
1: Però,
0: ok? Però sì. Sicuramente non sparisco. Cioè, questa è una cosa che io odio. Però ecco, secondo me, cioè io ho riscontrato proprio magari problemi nell'accettare anche soltanto il fatto che una tua amica si fidanzi, perché te la senti un po' rubata, capito? Soprattutto se è una persona con cui sei tanto legata, sei abituata a passarci tanto tempo insieme, dal momento in cui si fidanza e quindi si deve un attimo dividere tra le due persone, perché è giusto, oppure tra in generale il gruppo di amiche e il fidanzato, perché funziona così, cioè è giusto. So che comunque c'è, cioè, in tante situazioni, banalmente anche che ho vissuto io, persone hanno fatto fatica a accettare anche solo il fatto che questa persona non stesse più 24 ore su 24, 7 giorni su 7 insieme, ma che comunque si dovesse dividere un attimo, si dovesse organizzare, dire non ci sono sempre, organizziamoci per vederci, perché è un'altra persona a cui dare spiegazioni,
1: sì,
0: cioè
1: d'accordo.
0: Non spiegazioni però.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo al 100%, anzi su questo non posso dire niente, l'unica cosa che ora vi racconto questa, io ho anche un migliore amico che si chiama Simone. Ok, io e il mio migliore amico siamo cresciuti insieme, eravamo un trio, io, Simone e Alice, la mia migliore amica. Fino a quando abbiamo avuto 16-17 anni, Simone è sempre uscito con noi tutti i giorni. Simone va in vacanza in Puglia e trova l'amore della sua vita. Così pensava, poverino. L'amore della sua vita. Torna a Milano con l'amore della sua vita. Che va a vivere da lui con la sua famiglia. Quindi un passo importante. Comunque dici, ma tu sei proprio, ti sei rincoglionito. Sì, sei rincoglionito. E niente, Simone cosa fa? La ragazza era gelosissima di me e Alice.
0: Figurati, un classico.
1: Quindi non ha più cioè proprio lui non poteva più uscire con noi, se non la ragazza ogni volta che ritornava a casa impazziva. Tra me e Simone non c'è mai stato niente, perché per me è mio fratello. Cioè è letteralmente la mia anima, il prolungamento della mia anima. Non ci farei mai nulla con Simo. E niente, quindi è sparito per 2 anni. 2 anni. Tra l'altro una volta gli ho scritto: oh Amo, che fai? Esci, chiamo Amo anche le piante. E lui mi ha scritto: non ti permettere mai più di scrivermi Amo, perché era lei col suo telefono e lui non lo sapeva. Raga, io quel giorno ero in tour con Stardust, così, che piangevo. No, il mio migliore amico, l'ho perso. Niente, poi si è lasciato ed è tornato con la coda tra le gambe, ha chiesto scusa e ha detto che non lo farà mai più. Questa esperienza è servita a lui, ma è servita anche a noi, perché è vero, cioè quando ti fidanzi non puoi, soprattutto alla nostra età, quando siamo giovani, dare spazio al 100% sulla tua vita al tuo fidanzato. Ma se poi diventi più grande, ovviamente devi dare più attenzione al tuo fidanzato, sì, perché poi ci costruisci una famiglia che è la vostra, sono d'accordo. Ma ricordati che nella tua vita non si può mai sapere come va a finire e non puoi lasciare indietro delle persone che ci sono sempre state per te.
0: Verissimo, sono d'accordo 100%. Tu, ah sì, l'hai appena raccontato, perfetto, ti stavo per chiedere, tu hai mai avuto?
1: Bene. Sì, povero Simo.
0: Io in realtà no, cioè proprio sparita di questo tipo. No,
1: però tipo magari qualche fidanzato fidanzata di qualche tuo amico che era gelosa di te, non ci credo che mi dici che non c'è.

0: ce ne sono.
1: No, sì, sicuramente, okay. Però per fortuna non ho mai avuto, cioè questo mio amico non ha mai dato peso a questa cosa.
0: Che bravo, i miei amici ora sono tutti
1: no, perché
0: dormono,
1: no, dai,
0: dormono.
1: Cioè lui, secondo me, magari era piccolino, quanti anni aveva? Sicuramente.
0: No, avevamo, esatto, contestualizziamo, ora Simone, se si vede con delle ragazze così, lo mette in chiaro subito, cioè lei, mia sorella, sia chiaro. Avevamo 16 anni.
1: Dai,
0: 16
1: era
0: anni,
1: piccolino,
0: era il primo anno di
1: Stardust,
0: eravamo 16 anni, sì, 16-17 anni. L'ho perdonato, infatti, è ancora il mio migliore amico, finalmente single ed è tutto ok.
1: Ma poi è durata con questa
0: no.
1: ragazza almeno... Ah, neanche.
0: No, 2 anni neanche.
1: Perfetto.
0: Ma lo sapevamo tutti.
1: Bene.
0: Era lui che non lo sapeva.
1: Bene, bene, bene.
0: Se n'è accorto dopo.
1: Allora, essere sempre quelle che cercano per primi. Scrivere, organizzare, proporre. Se non lo fate voi non succede nulla.
0: Posso dirti che dipende dalle amicizie.
1: Vero.
0: Cioè,
1: allora,
0: anche voglio fare un esempio.
1: Vai.
0: L'esempio siamo io e Lisa. Io e Lisa siamo due persone, cioè almeno ora parlo per me. Io voglio un bene infinito a Lisa, tantissimo, cioè proprio rientra nelle persone che a cui tengo tanto. Io e Lisa però non ci vediamo quasi mai. Cioè quest'estate non ci siamo viste, ci siamo scritte 4 volte. Come stai amore? Bene. Tu? Tutto bene. Ok, ci rispondiamo alla storia. Ti amo. Tu. Lei sa che io ci sono, io so che lei c'è. Però non ci vediamo tutti i giorni, perché lei, oltre al suo lavoro e alle cose che fa, ha anche le sue persone, la sua famiglia e 200 impegni, quindi anch'io. E quindi incastrare le cose diventa difficilissimo. Però
1: vero.
0: È quello, cioè cambia dalle amicizie.
1: Dalle amicizie, sì. Ma poi in generale, cioè io con tante persone a cui sento di voler davvero bene,
0: non gli
1: con
0: scrivi.
1: Cui magari. Esatto.
0: Cioè,
1: non è una cosa che non mi viene proprio.
0: C'è un girone dell'inferno per
1: sempre.
0: Noi, secondo me.
1: Sì. Ma mia mamma mi dice sempre: ma tu tieni a questa persona, hai avuto, non so, magari
0: carina tua
1: qualche
0: madre,
1: ragazzo
0: è fantastica, ti fa ragionare, vedi?
1: Qualche ragazzo dell'house, qualche persona, cioè in generale, ok? Dici: cavolo, sei stata un anno a vivere con questa persona.
0: Sì.
1: Eravate sempre insieme, vi trovavate bene, parlavate, eccetera, ok? Perché ora non vi sentite più? E tu dici:
0: oh,
1: non lo so. Cioè, ma perché effettivamente non succede niente, semplicemente
0: sì.
1: Io cioè non ci penso proprio, non so come dirti, non è una cosa che mi viene da dire: ah, aspetta che scriva quella persona per vederci, che non la vedo da chissà quanto, cioè
0: Però invece poi ci sono delle amicizie che hanno bisogno di questa cosa.
1: Brava.
0: Cioè, ad esempio, la mia migliore amica, se non dovessi cercarla o non dovessi farle vedere che io ci sono, sono certa che lei si prenderebbe male. Ma come giusto che sia Adam, che è un altro dei miei amici più stretti, se io non dovessi scrivergli o non dovessi rispondergli, cosa che tipo ieri non gli ho risposto per un giorno intero, raga, cioè sembrava che io l'avessi tradito con un altro mio amico. Cioè no, però io so che queste persone hanno bisogno di più attenzione e quindi io gli do quell'attenzione di cui loro hanno bisogno. Perché l'amicizia è un venirsi incontro.
1: Certo, io invece col mio gruppo di amiche,
0: oggi cosa stiamo dicendo, ragazzi? Ma oggi siamo proprio delle perle, stiamo dicendo.
1: Io col mio gruppo di amiche, noi abbiamo proprio bisogno di vederci. Cioè se noi non ci vediamo, non ci sentiamo, non ce la facciamo. Cioè ci dobbiamo vedere. Noi fisso ci vediamo sicuramente il weekend e poi almeno una sera in settimana andiamo a cena tutte insieme.
0: Anch'io,
1: o fuori oppure non so, a casa di qualcuno ci mettiamo a cucinare. Però io e il mio gruppo di amiche siamo quel tipo di amicizia che ci dobbiamo vedere. Magari non ci scriviamo per 3-4 giorni, però ti chiamo, ci sei? Sì, ok, ci vediamo, punto. E non esiste niente.
0: Vero.
1: Cioè,
0: posso mandarti un video che facciamo vedere?
2: Oddio che paura, va
0: no
2: bene.
0: Raga, e ieri la mia migliore amica che mi ha fatto una sorpresa e ora ve la faccio vedere.
1: Ah, ho visto.
2: Allora.
0: Ah, tu l'hai visto, sì. Però devo tagliare una parte perché mi sa che dice una parolaccia.
1: Ragazzi, torniamo tra pochissimo con il video di Sam.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Fiera,
5: Frankie
6: e Atena.
7: Beauty,
8: skincare
9: e outfit.
10: Ma soprattutto,
11: cosa vale davvero la pena provare?
12: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
3: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16 live su RDS Next.
13: Number one for hit music. Number
14: one. Yeah, number one. RDS Next.
15: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Next. Rieccoci. Ah, parlando di amicizie, volevo un attimo uscire da questo filone che ancora non abbiamo, siamo ancora al 2, vabbè. Delle motivazioni principali per le quali ci si separa tra amicizie. Io invece volevo dirvi che la mia migliore amica, che è la mia migliore amica da 5 anni, si è fatta il suo primo tatuaggio per me e sua sorella e mi ha fatto una sorpresa ieri.
2: Per te e tua sorella. Sì.
1: Raga, allora sembriamo pazze, ma adesso vi contestualizzo la cosa. Io ho lo stesso tatuaggio.
3: Grazie.
1: Qua?
2: Sì.
1: Sì. Che ho fatto per lei prima di partire dalla Sardegna. Lei non avendo tatuaggi, mi ha detto io non lo farò mai. E invece ieri è andata a farselo, il suo primo tatuaggio l'ha fatto per noi. E quindi sono troppo felice di questa cosa. E vabbè, poi io quando sono felice salto, scusate. Vabbè, possiamo anche toglierlo. Era solo per dirvi che non me ne pentirò mai di questa cosa. Cioè, anche se con lei.
2: Fammelo vedere.
1: Se con lei dovesse andare male, cose che è impossibile, raga.
2: Ma che cosa
1: non
2: rappresenta?
1: Litigi. Praticamente un giorno con un'applicazione volevamo fare uno sfondo per me, Alice e Alice. Okay. E abbiamo messo le iniziali. E questo mazzo di fiori che abbiamo tatuato sarebbe un mazzo di fiori composto come se ci fossero Samara, Alice e Alice. E quindi vabbè, come ricordo, una cosa che riguarda noi tre l'abbiamo fatto.
2: Bello, bellissimo. Sì. Dai, sì, che dolce. Ma leggere se l'hai fatta identico al vostro.
1: Uguale, nello stesso punto. Infatti mi avevo paura di sbagliare il luogo. Invece poi ho visto le foto ed era lì. Però bello. È bello, è una cosa bellissima.
2: Sì, bellissima. Anch'io ho un tatuaggio con le mie migliori
1: amiche. Veramente? Ma
2: sì,
1: quale?
2: Amore. Allora, ora un po'
1: sbiadito. Io ogni volta che ti vedo mi dimentico che tu dai.

0: dei tatuaggi?
1: Allora, ora è un po' sbiadito perché non l'ho fatto dal tatuatore in cui lo faccio di solito qui.
0: Oh, cosa c'è scritto?
1: BMNB.
2: BMNB.
1: Non vi dirò che cosa significa.
2: Ti prego.
1: No.
0: Io, amore, scrivimelo, dai.
1: Te lo spiego.
2: Ah, me lo spiega dopo le fuori onda. Non vedo l'ora che ci sia fuori onda allora.
1: No, vabbè, perché fa ridere. Cioè, allora. No, vabbè, non me lo posso dire.
2: No, vabbè, non lo dice. È una cosa loro.
3: Ma BM è una delle quattro lettere. Almeno una.
1: No, ma no. Sì, allora, il succo è BMNB significa bene, ma non benissimo.
2: Allora non voglio sapere il significato. No. Tutti noi possiamo immaginare il significato di bene.
1: No,
3: averne
1: no.
3: Mille.
1: No, non c'è nessun significato particolare.
3: No, lei ha detto mica niente.
2: Sarà il nome del vostro gruppo, no?
1: Sì, cioè, è un po' come, cioè, tipo nei nostri paesini così. Noi siamo quello, cioè ci hanno sempre chiamato tutti quanti così con l'abbreviazione BMNB. E quindi, allora, io non volevo tatuarmi questo, io volevo tatuarmi tipo un sole. Volevo
2: invece no, bene ma non benissimo.
1: Vabbè, tutte le altre tre erano d'accordo.
2: Voi siete quattro?
1: Quattro.
2: Quattro perché una è stata persa?
1: No, quattro perché ora si è aggiunta la quinta.
2: Ok,
1: però,
2: siete
1: sì,
2: nate in quattro.
1: Con loro quattro, ce l'abbiamo noi quattro. Però io non volevo assolutamente tatuarmi questo.
2: Ok.
1: Però loro hanno detto, è la cosa più nostra che c'è, effettivamente. Cioè loro non volevano tatuarsi tipo il sole, che il sole ce l'hanno tutti. Non volevano tatuarsi, non so, il fiocchetto. Cioè tutte le idee che davo io erano tutte idee.
2: No, questa essendo la cosa vostra è giusto che sia così.
1: Mi hanno convinto, io non, ad oggi non sono ancora tanto convinta del tatuaggio che
2: vabbè,
1: mi sono fatto.
2: È talmente piccolo che neanche si vede.
1: No, non si vede.
2: Appunto, quindi
1: no.
2: Top.
1: E poi io non lo vedo perché dietro. L'unico che vedo così. Io è questo qui, però...
2: Che è per i tuoi?
1: Sì.
2: Sono fortissima.
1: Ce l'abbiamo tutte e tre uguali.
2: Bene, andiamo avanti a leggere tutte, cosa dici?
1: Vai.
2: Così magari finiamo un blocco. Sentirsi giudicati su tutto. Ogni scelta diventa una critica. Chi frequentate, come vi vestite, cosa volete fare nella vita. Dove finisce la sincerità e inizia il giudizio? Un vero amico deve sostenervi anche quando pensa che stiate sbagliando?
1: Allora, ogni scelta diventa una critica è sbagliato. Però quello che penso è che, secondo me, io non sarò mai l'amica che, se stai facendo una cavolata, dice vai.
2: Io dipendo,
1: no.
2: Dai.
1: No, io ti dico, cioè, se penso che tu stia facendo una cosa non corretta, mi troverai sempre contro di te, ma perché ti voglio bene, ti voglio far
2: certo.
1: Capire che cosa stai sbagliando. Cioè, se per me tu stai sbagliando, io te lo dico. Poi, la cosa che secondo me è molto importante da fare, una litigata. Mettiamo una litigata, questa mia amica litiga con questa ragazza, ok? Io davanti a questa ragazza difenderò per sempre la mia amica. Io però in privato
2: la
1: le dico
2: se
1: hai sbagliato, se ha sbagliato chiaramente. Ma davanti alle altre persone io, cioè se uno mi fa vedere la foto di una mia amica che si bacia con un altro ragazzo, non è lei. È impossibile.
2: Raga,
1: che
2: è
1: lei.
2: Molto simile, ma vi giuro che non, lei era
1: è
2: con me
1: intelligenza
2: sera,
1: artificiale.
2: Non c'era.
1: Non può essere possibile. Sì. Per sempre, assolutamente, cioè non, in qualsiasi situazione ti difendo, se sei mia amica, se tengo a te, ovviamente pretendo che tu faccia lo stesso.
2: Devi fare lo stesso, perché sennò non rientri nei miei amici. Cioè io penso che tutte le persone che ho intorno in questo momento nella mia vita, tutte proprio le più strette, se domani una persona parlasse male di me sono certa che mi difenderebbero.
1: Certo.
2: Certa, amo.
1: Sì, sì, sì.
2: Certa,
1: sì.
2: E se ho dei dubbi su qualcuno io non ti voglio abbastanza bene per definirti mio amico.
1: Sì, oppure
2: cioè,
1: non mi hai dimostrato abbastanza.
2: Brava.
1: Che effettivamente
2: bravissima.
1: Anche tu tieni a me, quindi non...
2: Bravissima, bravissima. Però sì, no, anche però... su questo sono d'accordo con te, non devo aggiungere nient'altro.
1: Ok, andiamo avanti, vai. Vado. Dove? Io?
2: Sì, vai tu.
1: Essere esclusi dal gruppo. Uscite organizzate senza di voi, chat separate, solito pensavamo non volessi venire. Gli amici devono invitarvi sempre, fa più male non essere invitati e scoprire che ve l'hanno nascosto.
2: Posso dire, non mi è mai successo?
1: Neanche a me.
2: Però penso che sia una delle cose più brutte che ti può capitare. Cioè se domani i miei amici organizzassero qualcosa senza di me, io 100% ci rimango male. Ma non perché
1: certo,
2: mi devi invitare sempre. Ci sta che in un gruppo tipo il gruppo degli miei amici ballerini siamo in 15. È impossibile che ci troviamo tutti i giorni in 15. Però almeno dirmi, Sami, guarda, stasera andiamo da Ricky, tu che fai? Perché se scopro che siete sempre in giro voi e io non
1: e
2: ci
1: non
2: sono, potrei rimanerci male. Ma non mi è mai successo. Cioè queste cose qua poi le gestisco bene, a me non mi interessa molto.
1: No, a me no. A me per fortuna non mi è mai successo, ma io ci rimarrei malissimo.
2: Sì, amo, tu ci rimarresti veramente
1: malissimo.
2: Male.
1: Cioè, sì, anche sì, perché sì. Poi io e le mie amiche, cioè, allora io non ho un gruppo di

0: amici, nel senso che io ho il mio gruppo di amiche. Io ho il mio gruppo di amiche. E poi noi, con i ragazzi, dico, cambiamo. Cioè, okay, non è che usciamo sempre con gli stessi ragazzi. Siamo sempre noi che però frequentano compagnie diverse di ragazzi. Ok. E quindi, se il mio gruppo di amiche non mi invita, a parte che siamo in 5, lo scopro subito. Cioè, non è impossibile che non lo scopro.
1: A parte che siamo in 5.
0: Siamo in 5, cioè, come fai a invitarne 4 e una no?
1: No, a parte che se ti permetti di fare
0: no,
1: un'uscita,
0: no, infatti non
1: ti devi
0: assolutamente permettere, perché io
1: vado,
0: impazzisco.
1: Guarda cosa combino, non ve lo
0: no,
1: dico.
0: No, guarda. E poi a quel punto però io penso, rimarrei senza amiche, perché ci rimarrei così tanto male.
1: Ma chi se ne frega?
0: No, cioè, beh, certo, ovvio che ci litigo, non è che non ci litigo.
1: Daniele!
0: Ciao, Dani.
1: Scusa,
0: non è che non ci litigo perché ho paura di rimanere da sola, però effettivamente siccome io sono una persona che tende tanto ad avere pochi rapporti, ma solidi. Se io litigo con le mie 5 amiche, 4, perché insieme a me siamo 5, non ho più amiche.
1: Certo. Ci sono io.
0: Sì. Ecco.
1: Andiamo avanti. Essere cercati solo quando serve qualcosa. E penso che io e Elisa, da questa frase, ci siamo ripassate e ripassate e ripassate. Ti cercano per un passaggio, un favore, uno sfogo, ci siete sempre. Per divertirsi invece scelgono altri.
0: Certo.
1: Come capite se un amico vi sta usando? È giusto smettere di esserci per chi non ricambia?
0: Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Anzi, ti dirò, secondo me noi che facciamo questo tipo di lavoro, da quando abbiamo iniziato a farlo, abbiamo avuto anche la prova di questa cosa.
0: È vero.
1: Cioè io da quando ho iniziato ad avere anche i primi numeri su Instagram, che ero in Stardust, che i miei amici magari seguivano delle persone con cui vivevo, che i miei amici magari amavano il brand con cui collaboravo, lì iniziavano a uscire delle persone che magari non sentivo da anni, che mi scrivevano: amo, ma per caso se vai a fare questo evento mi vuoi portare
0: certo,
1: una roba di XY? Oppure: amo, per favore, se sei con Lisa mi mandi un video saluto. Io ho smesso di rispondere a queste persone.
0: Anch'io.
1: A meno che non sei mio amico, e tipo la mia migliore amica ama Gianmarco Zagato e Nicola Pallado, vado direttamente io da loro a dirgli:
0: certo,
1: ragazzi, ma facciamo un video alla mia migliore amica. Se invece tu mi scrivi solo per chiedermi un favore, tu puoi rimanere nel paesino.
0: Sì, è
1: e
0: vero.
1: E rompere le mie scatole.
0: È vero.
1: Ecco.
0: Hai ragione.
1: Oggi
0: andiamo
1: sono
0: avanti. Allora, trasformare tutto in una competizione.
1: No.
0: Voti, lavoro, relazioni, ogni vostra soddisfazione diventa una gara o viene sminuita. Si può essere amici e provare invidia? Vi darebbe più fastidio una critica o un amico che non festeggia mai i vostri successi? Si può essere amici e provare invidia? No.
1: No.
0: Chiaramente?
1: No.
0: No.
1: Posso dire, l'ultima amicizia che ho concluso, l'ho conclusa secondo me per questo.
0: Dici?
1: Eravamo tutte e due, cioè io di meno perché in realtà non ho... con questa persona io non avevo competizione, facciamo due cose completamente diverse,
0: sì.
1: Quindi la competizione di che tipo posso averla? Però ho notato che dal momento in cui ho cambiato agenzia, anche involontariamente è cambiato qualcosa.
0: Davvero?
1: Io sì, non è stato quello il motivo principale.
0: No, però dici, magari
1: è influito, capito, lo capisci, lo senti, lo percepisci, il modo in cui magari ti risponde, il fatto che è disinteressata. Tipo una volta avevo fatto il corto, sono andata a presentarlo a Milano, c'erano tutti i miei amici, l'unica persona che mancava era lei, l'unica. Perché non ti sei interessata, non sei venuta, sei rimasta a casa a guardarti un film? Cioè, è quello che secondo me fa tantissimo, capito?
0: È vero, esserci nel momento. È vero, hai ragione.
1: Ecco, vado avanti.
0: Vai.
1: Oddio, sto punto qua, cioè, è difficile. Mettere una frequentazione davanti all'amicizia. Un amico inizia a frequentare... un amico inizia a frequentare il vostro ex o una persona per cui sa che provate qualcosa, magari nascondendovelo. Non avevo capito il senso. Ora
0: neanche
1: l'ho capito.
0: Io pensavo che fosse uguale a quella sopra.
1: Sì, esatto, anche io. Invece no, in questo caso, ad esempio, io e Lisa siamo amiche. Lisa però esce con il mio ex fidanzato perché si trova bene.
0: No, ma ci esce nel senso che, cioè...
1: ci esce che nel senso che gli piace?
0: Sì. Inizia allora a frequentare il vostro ex una persona per cui sa che provate qualcosa. No.
1: Sto scherzando, ovviamente.
0: Gli
1: ex degli amici sono davvero intoccabili? Cambia qualcosa se ve lo dite prima?
0: No.
1: Dai, sì, amo. Dai. Cioè, secondo me... Aspetta.
0: Scusami, non ho capito. Sei d'accordo con me?
1: Sì, però cambia qualcosa se ve lo dice prima? Assolutamente sì. Non che io ti dico, amore mio, vai col mio ex e che bello, non vedevo l'ora. Però sicuramente preferisco che tu mi venga a dire:
0: beh,
1: guarda Samara, io mi sono innamorata di brutto, è stato un colpo di fulmine, non so che cosa fare. Ok,

0: sappiamo come risolverla. Rispetto a
1: non scopro.
0: Ho scoperto che Lisa è andata con Christian.
1: Ok, ok, ok. Però cambia, perché è vero, cambia.
0: Non è comunque giusto.
1: Brava.
0: Siamo d'accordissimo.
1: Cioè, io
0: per
1: impazzisco.
0: Me l'amica è molto più importante del mio ex fidanzato.
1: Esatto, ma impazzisco non perché stai
0: per l'amica,
1: non per il mio ex.
0: Ma perché non ti vuoi spavare?
1: Esatto. Io impazzisco non per il mio ex.
0: Certo.
1: E impazzisco perché non esiste che tu faccia una cosa del genere.
0: Certo.
1: Dai, che amica sei?
0: Non sei l'amica.
1: Poi di lui non mi frega. Ma lei? Cioè, vediamo cosa dobbiamo
0: sì,
1: fare.
0: Sì, però per quello dico, io forse se... Non è vero.
1: Infatti, andiamo avanti. Non esserci quando conta davvero. Quello che stavamo dicendo
0: esatto.
1: prima. Alle feste è sempre presente, ma quando state male e avete bisogno di sostegno sparisce. Un momento difficile può farvi rivalutare un'intera amicizia? Bisogna chiedere aiuto o un amico dovrebbe accorgersene? Allora, secondo me dipende molto. Nel senso che dipende da come affronti tu i tuoi problemi. Cioè, se sei una persona che fa fatica a esporli, cioè magari non ne parla e cerca di fartelo arrivare in altri modi. Io queste cose purtroppo non ci arrivo, ragazzi.
0: Ma cioè, cosa vuol dire?
1: E amore, che se tu hai un problema, ma me lo dici tipo tra le righe, me lo fai capire,
0: non lo
1: percepisci, me lo fai intendere.
0: Ok, pensavo al contrario,
1: no,
0: certo.
1: Io non ho questo questa non sensibilità, perché io sono sensibile, però
0: non
1: cioè,
0: non ci arrivi.
1: Una cosa, sì, esatto, cioè me la devi spiaccicare proprio in faccia, sennò
0: ho
1: io non ci arrivo, non per cattiveria. Perché dico, boh, ma magari, cioè mi inizio a fare tutti i miei castelli, quando in realtà la soluzione più semplice è ce l'ho davanti, ma non ci arrivo. Quindi io alle mie amiche ho sempre detto, se c'è qualcosa che non va, ma non tra di noi, cioè in generale magari voi avete qualche problema nella vostra vita che non...
0: Parlatene.
1: Parlatemene, cioè ditemelo proprio, fate questo sforzo di dirmelo, perché io non ci arrivo se no. Cioè magari ti noto diversa, ti chiedo che cos'hai, tu mi dici niente. E te lo richiedo un'altra volta, tu mi dici niente. Alla terza volta che tu mi dici niente, cosa ti devo... Cioè,
0: niente.
1: Capisco che hai qualcosa, però vuol dire che magari non ne vuoi parlare. Cioè, non lo so, sono situazioni molto delicate in cui io non è che non so comportarmi. Cioè, ti posso dare i migliori consigli, però me li devi chiedere proprio esplicitamente. Se
0: sì,
1: no,
0: sono d'accordo.
1: Non riesco a captare qual è il tuo problema.
0: Vero, verissimo, verissimo. Ultimo... Tradire la fiducia, raccontare un segreto, parlare male di voi alle vostre spalle o usare una confidenza per ferirvi durante un litigio. Allora, per me la fiducia è la cosa più importante alla base di qualsiasi tipo di rapporto, familiare, relazionale, di amicizia. Una volta un mio amico aveva detto una cosa al mio compleanno, un segreto che io gli avevo confessato che nessuno sapeva. L'hanno scoperto altre persone, il giorno dopo l'ho scoperto, questo mio amico non sa più niente di me. Cioè, noi siamo amici, gli voglio bene, ma io gli ho detto, sappi che io non riuscirò mai più a dirti una cosa, perché come l'hai fatto una volta e ti sei distratto, è probabile che lo rifai un'altra volta. Ed era una cosa comunque importante, che io non avevo detto veramente a nessuno, ok?
1: Se non a lui.
0: Se non a lui e un'altra persona che so, e mia sorella, so per certo che non avrebbe mai detto a nessuno. Detto questo, fondamentale la fiducia. Fondamentale quanto se tu mi ferisci durante un litigio con una cosa che sai che mi fa male apposta e sei mia amica, è veramente grave. Io poi non riesco neanche a
1: io
0: alzare
1: taglio,
0: la voce con un mio
1: io
0: amico.
1: Io taglio subito i punti.
0: Sì.
1: Cioè, se mi dovessero fare una cosa del genere, io ti dico, cosa?
0: Ciao.
1: Basta. No, no, ma proprio in quel momento finisce la litigata, finisce tutto, da domani io e te non ci conosciamo più.
0: Sì. Cioè. Sì. No. Bene, abbiamo finito questi 10 punti con tanta fatica, perché ci siamo fermati a parlare 200 volte, però anche quello che diremo dopo è molto divertente. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Torniamo dopo per noi.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.

0: Siamo tornate.
1: Abbiamo fatto qualche gossip con Dani. Non so se avete visto che è entrato. E ogni tanto lo rivediamo e dobbiamo per forza riprendere alcuni argomenti passati delle vecchie storie. Bene, bene, bene. Allora, anche voi ci avete raccontato le vostre storie.
0: Sì.
1: Chi siamo noi per non leggerle?
0: Infatti, partiamo dalla prima. Ciao Sam e Lisa, sono Martina, ho 19 anni. Qualche mese fa ho raccontato alla mia migliore amica che i miei si stavano separando e che a casa c'erano problemi anche con i soldi. Le avevo chiesto di non dirlo perché non volevo che tutti mi facessero domande. Poi un ragazzo del gruppo mi ha detto: ma è vero che tuo padre se n'è andato? Ho scoperto che lei aveva inoltrato i miei vocali in una chat in cui io non c'ero, scrivendo che non sapeva più come gestirmi. Io intanto continuavo a confidarmi con lei. L'ho bloccata, ma lei dice che stava solo chiedendo consigli per aiutarmi. Secondo voi avrei dovuto almeno ascoltare la sua spiegazione?
1: No, assolutamente no.
0: Hai fatto benissimo. L'hai bloccata, hai detto? Sì, l'hai bloccata.
1: Bloccala anche nella vita, mi raccomando. Cioè, usa tipo un radar che se la vedi devi cambiare strada, perché lei deve sparire dalla tua vita. È troppo grave quello che ha fatto e ha parlato di una cosa troppo
0: intima.
1: Delicata e intima.
0: È vero, sono d'accordissimo. Non esiste.
1: Martina, troverai una persona che ti vorrà veramente bene. Te lo giuro, accadrà.
0: Sì.
1: Tutti sapevano tranne me. Ciao Sam, Lisa, sono Davide, ho 21 anni. Ho scoperto che la mia ragazza si vedeva con un altro e quando l'ho raccontato al mio migliore amico lui non sembrava sorpreso. Alla fine ha ammesso che lo sapeva da 2 mesi. La cosa peggiore è che in quel periodo io gli parlavo dei miei dubbi e lui mi diceva che mi facevo troppi film. È amico anche di lei. Ah, ho sbagliato. È amico anche di lei e sostiene che se l'avesse dato un ultimatum per dirmelo, ma intanto uscivamo tutti insieme come se niente fosse. Ho chiuso con entrambi, con lei ormai è finita, ma lui mi manca. Eravamo amici dalle elementari. Secondo voi non dirmelo è già un tradimento?
0: Assolutamente sì.
1: Che grave.
0: Che grave.
1: Posso dire una cosa? Mi sono ritrovata tante volte in questa situazione in cui la mia migliore amica è fidanzata con un mio amico. Ok? Però in questo caso, o anche questioni, ok, un po' strane, in questo caso tu devi dichiarare da che parte stai. Nel senso, se tu sei la mia migliore amica e anche il tuo fidanzato è un mio amico, io avviso entrambi, dico: Davide, sappi che io voglio molto più bene a Lisa. Quindi non dirò mai cosa succede se Lisa fa qualcosa, perché sennò io tradisco Lisa. Devi prendere la posizione. Magari uno dei due lo perdi, magari no, perché tu sei stata chiara e hai messo le cose in chiaro. Okay. Ma è la cosa migliore. Oppure dici: ragazzi, sappiate che io
0: e
1: mi faccio gli affari miei.
0: E se il tuo migliore amico e la tua migliore amica si fidanzano?
1: E lì,
0: tipo magari...
1: C'è sempre una persona
0: a cui vuoi più bene.
1: Cioè, pensa
0: che situazione folle.
1: C'è sempre una persona a cui vuoi più bene. Sempre. Sempre, sempre. C'è sempre una persona a cui tu... vuoi un minimo più bene e in questo caso non puoi stare in mezzo. È un casino, li perdi tutti e due. Oppure dici: ragazzi, tu non mi dire niente della tua relazione. Tu non mi dire niente della tua relazione. Io non so niente e basta. Ti lavi le mani di questa cosa.
0: Madonna, comunque situazione difficile.
1: Io mi sono trovata tante volte in questa situazione, ma tante, eh. Ho una certa, io ho detto: ragazzi, io non voglio sapere più niente. Uno mi parlava dell'altro, lei mi parlava dell'altro.
0: Lasciatemi in pace,
1: no,
0: con me,
1: no,
0: stessa.
1: No. Non posso perdere le mie persone, no, perché voi, vero, non siete capaci di gestire le vostre relazioni.
0: Ecco, ci siamo sfogati. Allora, ciao Sam e Lisa, sono Giulia, ho 20 anni. L'anno scorso ho passato un periodo in cui facevo fatica anche a uscire di casa. Ho annullato diverse serate, questo è vero, ma alla mia migliore amica avevo spiegato cosa stava succedendo. Una sera mi ha convinta ad andare al suo compleanno, dicendo che potevo andarmene quando volevo. Dopo un'ora le ho detto che non me la sentivo di restare e lei davanti agli altri mi ha risposto: per una volta puoi evitare di rovinare tutto. Da lì non ci siamo più sentite. So che anche star dietro a me non era semplice, ma quella frase non riesco a dimenticarla. Avrei dovuto cercarla io per chiarire?
1: No. Devi rispondere,
0: vabbè,
1: no? Per una volta puoi evitare di rovinare tutto e tu digli: ma per una volta posso darti fuoco alla casa e andare via. Così secondo me la gestivo in maniera facilissima, semplice e chic pure. E te ne andavi, eh? Ce lo facevi. E poi chiedevi al DJ di mettere questa mentre te ne uscivi.
0: Ah, allora.
1: No, sto scherzando ovviamente.
0: Assolutamente no.
1: Cosa,
0: cioè,
1: ne pensate che
0: esiste.
1: La mia migliore amica non ha ancora capito che io mercoledì dalle 15 alle 16 faccio radio? Amo, sono in radio come tutti i mercoledì della mia vita. Scusa.
0: Vabbè, no, comunque non esiste. Assolutamente non esiste. Ma
1: cosa
0: in generale
1: fatto?
0: Io sarei scoppiata a piangere.
1: No, è vero, tu saresti scoppiata a piangere.
0: Forza, dai, non è che ti dice una cosa del genere. Cioè, scoppio a piangere e me ne vado, però poi sparisci. Cioè, sul momento ci rimango male, ma anche magari dal nervoso, perché come fai a rispondermi così?
1: No, più che altro perché, cioè, ti, ecco, sta mettendo in ridicolo.
0: Io piango tantissimo, cioè, piango molte più volte dal nervoso che da...
1: Certo.
0: Che sono triste, capito?
1: Certo.
0: Piango un botto dal nervoso. Ogni volta che sono nervosa mi viene proprio da piangere. Ma per qualsiasi cosa. Da qualsiasi,
1: certo.
0: Cioè, ieri, mamma ragazzi, ero nervosissima. Sai quelle giornate in cui non va niente bene?
1: Niente.
0: Cioè, in cui prendi una cosa, ti cade per terra, ti metti la maglia, si sporca perché sei truccata. Esattamente, tutte queste cose mi stavano capitando. In più ero in ritardo. Ragazzi, ero nera a una certa, cioè mi è venuto proprio da piangere.
1: Hai detto
0: ma
1: stop.
0: Dal nervoso, perché dici, cioè, basta. Basta, perché va tutto male?
1: Oh. Fate una compilation dei nostri esaurimenti, perché secondo me oggi sono tanti. Però sì.
0: No, cioè, avete presente quelle giornate?
1: Certo, io
0: in
1: infatti sto in casa.
0: È tutto storto. Sì, amo, ma anche in casa. Prendi il burro, ti cade. Prendi un trucco, si cade per terra, si spetascia. Cioè, tutte cose del genere che dici, cioè, cosa devo fare? Mi metto sul letto, non faccio niente. Magari ti metti sul letto. No, no, no, sai cosa succede? Ti metti sul letto così col telefono, ti cade il telefono dritto nei denti. Raga, un male quando mi cade il telefono addosso in faccia.
1: E lì
0: giuro.
1: Piantino di sfogo.
0: No,
1: piantino
0: vabbè.
1: Di sfogo si fa per forza, perché
0: basta.
1: Sennò.
0: Mi sto nervosendo.
1: Esauriti.
0: Basta.
1: No, no, no, no. Leggiamo l'ultimo perché abbiamo
0: Vai.
1: Pochissimo tempo. Sono stato io a chiudere, ma forse ho esagerato. Vediamo qua, ragazzi, comunque. Cioè, tutti sciagurati come noi. Ciao Sam e Lisa, sono Alessandro, ho 22 anni. Ho prestato 600 euro al mio migliore amico perché mi aveva detto che gli servivano per pagare una stanza. Poi ci spiegherai che stanza aveva a pagare. Erano soldi che avevo messo da parte lavorando nei weekend. Per mesi non gli ho chiesto nulla. Poi ho iniziato a vedere le storie di cene e di una vacanza. Quando gli ho chiesto di restituirmeli, anche un po' alla volta, mi ha risposto che per la vacanza gliel'aveva pagata la ragazza e che io lo stavo umiliando per dei soldi. Certo, certo. Ora lui dice che ho distrutto la sua fiducia e io non voglio più vederlo. Ma sti soldi te li ha ridati o no? Scusatemi.
0: Eh no, secondo me no.
1: Posso dire una cosa? Nell'amicizia non mettere mai in mezzo il lavoro e i soldi.

0: Però che fai? Se una tua amica ti chiede di prestargli dei soldi,
1: io ai miei amici gli darei anche casa mia con dentro i miei genitori. Cioè darei tutto ai miei amici, qualsiasi cosa. Però bisogna anche rendersi conto che per colpa di queste cose, anche tra,

0: allora...
1: tutta la vita agli ex, ragazzi. No, sto scherzando.
0: Tutto sbagliato.
1: Sì, raga, sto scherzando, sto scherzando.
0: No, no, vai avanti, vai volta avanti, pagina, chiudere... base di ex. C'è un motivo.
1: Sì.
0: Ma che fa?
1: Breve e coinciso. Però è vero, cioè se chiudi una persona, sì, alla fine quella problematica ritornerà
0: fuori.
1: Non ho
0: mai visto un ragazzo farlo, sapete? È la prima volta.
1: Ha fatto clock it.
0: Vabbè, comunque sì, sex c'è un motivo, basta, sì. Andate avanti, voltate pagina, ragazzi. Subito.
1: Next.
0: Nell'immediato non avete tempo da perdere.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
4: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
5: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
0: Hi. Ma cosa stai facendo? Un video
6: stiamo facendo il daily vlog.
7: Ciao.
6: YouTube,
1: 24 ore nella tua vita?
7: Tipo.
1: La cosa
7: tipo
1: più bella che hai fatto oggi?
7: Arriva dopo, devo andare a una degustazione di vino.
1: Ah, ok, ok. Ah,
0: bello, però.
7: Ecco perché sei vestito elegante per
0: mettiti
7: una volta.
0: Mettiti le cuffie. Se no non ti si sente.
7: Ottimo. Vabbè, se becchiamo in diretta, bello.
1: Perfetto, perfetto, perfetto. Ragazzuoli, oggi vedi qualche ospite?
7: Assolutamente sì, ma sì, non ve lo spoileriamo.
1: Ma perché ogni volta che venite a noi non ci dite nulla?
0: No, infatti dite se ce l'hai.
7: È una ragazza.
0: Ok.
1: È bella?
7: Molto.
1: Ok.
0: Ma è qui?
7: No, no, no, no, a distanza. No.
0: Ah, a distanza.
7: Ha avuto dei trascorsi, possiamo
1: con
7: dire
1: te?
7: Questo.
1: Ma va, tu
7: potrebbe essere
1: come
7: chiunque.
1: Esatto.
7: Non scherzate, allora.
0: Bene ragazzi, allora noi ci vediamo mercoledì prossimo. Un grosso bacio.
7: Viva il rock. Un saluto a tutte le mamme che ci seguono.
1: Aiuto, aiuto.
2: RDS Next.

0: di questo programma che hanno fatto meglio quest'anno. Molto RDS.
1: Meglio.
0: Molto signore e signori, un grande applausone. Brava molto, regia, molto bravi, bravi autori, bravi tutti, bravi produzione, tutto quello che chi devo ringraziare. Approved.
1: Ringraziamo mio suocero,
0: sì,
1: mia suocera.
0: Grazie mamma, grazie papà di avermi fatto nascere. Se avete fatto la scelta più giusta della vostra vita.
1: Let's
0: detto
1: go.
0: Questo,
1: tutto corretto.
0: Siamo Tozzi Angelo, questo è Web Time, il programma che racconta tutto il meglio, il peggio del mondo social e dei vostri creators preferiti. Ci vedete ogni mercoledì alle 16 alle 17 su RDS Next.
1: Allora,
0: grazie
1: come è andata
0: grazie.
1: La tua settimana, caro Angelo?
0: Allora, la mia settimana possiamo dire che è andata molto bene. Oggi ho ricevuto una bellissima notizia che non vi dirò perché non
1: possiamo
0: condividere. Assolutamente okay. No, però ho ricevuto una grandissima notizia. E del resto, bella settimana, ho preso 8.5 in inglese, 6 in storia, però comunque è 6.
1: Che sono soddisfazioni.
0: Attenzione.
1: Per il nostro piccolo pupillo Angelo.
0: Però domani, verifica di matematica, prenderò probabilmente 3 perché non so assolutamente nulla.
1: Occhio, occhio.
0: No, io ci ho provato, però il mio professore di matematica non sa spiegare. Solita scusa perché non studio.
1: Un saluto al prof di matematica che ci
0: un
1: segue sempre.
0: Un saluto alla legge,
1: da
0: lo chiamiamo la legge noi. Quando entri in classe è tutti in piedi. Legge.
1: Oh. Invece mio capitano, facciamo
0: oh,
1: la
0: captain,
1: legge.
0: My captain. No, la legge. No, comunque sì. Probabilmente andrà un po' male perché non sono molto preparato.
1: Sono infatti, cose che capitano.
0: Sì,
1: sono
0: no,
1: cose
0: tornerò
1: che
0: a casa, mi distruggerò di studio. Tu invece, Alberto Tozzi, ho visto che è iniziata.
1: È iniziato i coinquilini d'oro. È stata una settimana devastante. Devastante perché ho dovuto traslocare in una casa gigante, bellissima. Finalmente la mia prima casa enorme, ragazzi, è gigante. C'ho due terrazze e tre camere da letto.
0: Tua, hai iniziato a fare i soldi veri, Alberto Tozzi.
1: Due bagni, un salotto enorme, la cucina americana è bellissima. E sono andato a vivere col mio amico Giulio in questa casa. E traslocare
0: un saluto all'amico Giulio.
1: Non lo auguro neanche al mio peggior nemico,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, un trasloco tremendo.
1: Tra l'altro il mio trasloco delle mie robe l'abbiamo fatto in 48 ore. Io penso
0: quanta
1: di poter dire
0: c'hai?
1: Tantissima. Infatti posso dire che sono state le 48 ore peggiori della mia vita. Da una parte all'altra di Milano. Ma ce l'abbiamo fatta. Siamo in casa.
0: Sei
1: oggi è uscito
0: qua.
1: Il trailer.
0: Siamo ancora
1: sono
0: vivo.
1: Ancora vivo. È uscito il trailer. Sono arrivati i primi ospiti. Le prime cose. Si sta accavallando tutto. Ma è giusto che sia così perché
0: siamo contenti per te, Alberto.
1: Io
0: Tozzi.
1: Sono felice. Bene. Quando la mia vita è impegnata.
0: L'importante è che Alberto Tozzi sia felice. E posso dire, ringrazio i signori che hanno invitato Alberto Tozzi all'evento dopo qua, perché hanno fatto vestire Alberto Tozzi elegante.
1: Ragazzi, non mi avete mai visto in questa mese.
0: Cioè, guardate ragazzi,
1: signori,
0: che eleganza. Passo. Eleganza etrusca.
1: Mocassino. Non mi avete mai visto con un mocassino addosso. Non
0: con
1: so la, se si
0: col
1: vede.
0: Calzino giallo, arancione.
1: E non so
0: giusto.
1: Se è andato una chicca. A parte la cintura mecciata all'orologio.
0: L'orologino. Chi chicca,
1: e il pantalone,
0: chicca.
1: Quello che mi hai regalato tu.
0: Davvero?
1: È quel pantalone lì
0: che gli ho regalato io. Gli ho detto te lo presto, me lo ridai. Non me l'ha più ridato.
1: Mi hai detto te lo posso lasciare. Anche perché a te questo pantalone
0: è il mio pantalone
1: sulle caviglie.
0: Bello.
1: Se a me fitta bene vuol dire che a te fitta male. Perché
0: c'hai
1: sei 4 volte
0: lo spurchino qua.
1: Ma non so cosa sia. Non so davvero da dove provenga. Non so di cosa stai parlando.
0: Però
1: l'altro.
0: Posso dire che comunque, come ogni volta, sono vestito meglio io.
1: Diciamo che tu c'hai quell'outfit da quarantenne single.
0: Sembro,
1: che però nei bar
0: sembro,
1: la sera rimorchia.
0: Sembra un po' Brad Pitt.
1: Non avrei
0: nel
1: fatto
0: prime.
1: Questo paragone. Sembri un po' mio padre Prime. Devo essere sincero.
0: Comunque Papa Tozzi Prime.
1: Papa Tozzi Prime, ragazzi.
0: Tanta roba.
1: Aveva delle qualità che noi ad oggi ancora rincorriamo.
0: A proposito di qualità, io posso dire una cosa. Mi sono innamorato ultimamente di un cantante, cantautore italiano, romano per la precisione, che si chiama Franco Califano. Ovviamente lo conoscerete tutti.
1: Poesia.
0: Io al momento sono un sacco invasato con Franco Califano. Roba che veramente c'è da tre giorni, quattro giorni, da una settimana a questa parte sto ascoltando solo lui. Canzone preferita, Me innamoro di te. Non piango, anche una grande
1: era Califano quello che cantava Noia, noia. Noia, quella
0: fermi
1: è leggendaria.
0: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Leggendaria. Ma noia, no. Sì, no, tanta roba. Nelle sue canzoni solitamente capita che parli d'amore. Perché ho fatto tutto questo giro? Per presentarvi la canzone di dopo, ovvero Parlare d'amore di Saif. E dopo questa voglio un aumento, grazie.
2: Number one hit music station.
3: Yeah, it's my favorite playlist.
4: RDS Next.

0: posso dire, penso ad oggi una delle migliori presentazioni di una canzone a RDS Next mai fatte, quella di parlare d'amore di Saif. Cioè, collegare Franco Califano a Saif, un collegamento.
1: Ci vuole della creatività.
0: Astrale. Astrale. Era più facile, vabbè, Biangiantonacci, perché appunto ha fatto il film. No, Franco Califano, mio fratello.
1: Ma di chi ha quel numero WhatsApp? Quel numero WhatsApp è, se ci volete mandare degli audio, li ascoltiamo
0: tre
1: in diretta.
0: No, al contrario. 3 3 8 8 8 8 1 8 8. Giuro, non è una presa in giro, è proprio questo il nostro numero. Era per renderlo più semplice a tutti voi, nostri carissimi amici ascoltatori di RDS Next. Detto questo, è arrivato il momento
1: della first news,
0: delle notizie, notizie di Webbo. Andiamo a vedere. Non può fare una festa, la organizza il fidanzato.
1: Oh.
0: Che cosa vuol dire? Non riesco a organizzare il mio compleanno. Il fidanzato, che vive in un altro paese, non conosce né la lingua né amici, ha fatto una sorpresa e unisce tutti per lei. Un applauso per l'uomo.
1: Uomo dell'anno.
0: E poi dicono che non esistono gli uomini romantici nel 2026.
1: Ma io non riesco a organizzare la mia di farsi compleanno, zio. Questo da un altro
0: questo
1: paese.
0: Questo fenomenale.
1: Ha lo
0: senza
1: Shuaia.
0: Sapere la lingua, senza conoscere nessuno, quest'uomo è riuscito a mettere insieme tutti i suoi amici. Non so come abbia fatto. Potremmo chiamarlo per organizzare serate e faremo un sacco di
1: lo
0: soldi.
1: Lo chiamavano Dan Bilzerian. Un capo, un grande.
0: Complimenti, posso dire, è bellissima
1: questa
0: cosa.
1: Tra l'altro vedo nel video da casa, quindi mi ero perso il fatto che era anche miliardario. Chiaramente 70 persone in una casa, ma che grave è.
0: Complimenti, complimenti.
1: Fiori, cene, cose, a me nessuno mai invitato comunque.
0: Alzo le mani e dico che io non avrei le capacità di fare una cosa del genere. Ma non mi verrebbe neanche in mente.
1: Ma io non sono capace di organizzare il mio di compleanno. L'ultimo compleanno bello che ho fatto è stato quello dei 19, quindi non questo di adesso, quello prima.
0: Anch'io.
1: Sì, preso 40 persone, discoteca, gente che entrava, gente che usciva. Eravamo 40 invitati, siamo diventati 100.
0: Una serata un po' particolare, diciamo, che
1: molto
0: alla fine
1: particolare.
0: Però è andata a finire.
1: Molto particolare.
0: È andata a finire. Bene.
1: Non me la ricordo. Comunque, possiamo andare con il quiz dopo.
0: Signori e signori, adesso, post notizie di Webbo, è arrivato il momento più atteso nella storia. La settimana scorsa è arrivato il momento di fare un quiz tra me e Alberto Tozzi, dove Giulio Nocta presentava. Però, essendo che io non ho accettato codesta sconfitta, perché? Perché Alberto Tozzi ha palesemente barato, perché ha
1: non
0: chiesto
1: ho barato,
0: la risposta
1: ho la quinta elementare,
0: alla regia. No? Quindi, io adesso ripropongo la sfida ad Alberto Tozzi. E quindi, Alberto Tozzi, vuoi fare il quiz di cultura generale
1: accetto
0: contro
1: la
0: di me?
1: Sfida.
2: Ok, le domande le faccio io e non.
1: Ok, però passare un po' la musica mentre fai la domanda. Sento rocchi.
0: Signore e signori,
2: voglio si lamenta dell'altezza della
0: voglio chiedere valve. Attenzione, cioè, guarda, incredibile comunque.
2: Cosa
0: veramente
2: paghiamo?
0: Vuole proprio fare. Dammi un po' d'acqua. C'è un attimo. Mia, l'ho pagata io.
1: Ah, l'hai pagata te.
0: Sì.
2: La tensione palpabile.
0: Ok.
1: Non allora fraternizzo col nemico.
0: Ok. Posso dire, aspetta, è arrivato il momento pre-squiz.
1: Pre-squiz, pre-spritz,
0: pre-de-squiz.
1: Due noccioline.
0: Cosa
1: ci giochiamo?
0: Cosa vinco?
1: Allora, se vinci te, ti porto a tatuarti.
0: Se vinco io mi porti a tatuare.
1: Sì.
0: Non posso fare tatuaggi, te lo spiegherò dopo perché non posso.
1: Ma scendimi, lo fai sul piede, nessuno lo vede. Una volta
0: sì,
1: tatuato una ragazza sotto il piede.
0: Se ne può parlare, se ne può parlare. Oppure?
1: Ok, se vinco io decido io il tatuaggio che te fai.
0: No, non posso farlo. Non posso assolutamente farlo.
1: Allora, se vinci te, cioè se vinco io, mi offri, mi regali una collana con scritto Webbo Time.
0: Comunque, disponibilità monetarie infinite, secondo Alberto Tozzi.
1: Vabbè, mi regali un piano, non lo so, dai.
0: Vabbè, capimo, dai, capimo. Facciamo il quiz e poi chi vince decide, dai.
2: Ok, allora.
1: Vai, il prossimo tavolo.
0: Aspetta, aspetta, perché qua siamo seri.
1: Ah, è vero, uno e uno famo.
0: No, come uno e uno.
2: Uno e uno.
0: Io questo però voglio, questo è brutto.
2: Facciamo prova pulsante.
1: È il mio citofono.
2: Perfetto.
0: Silenzio, okay. Ha bussato qualcuno.
1: Come
0: comunque
1: se dovessi tirare una punizione. Silenzio in aula.
0: Allora mi metto in piedi.
1: Agilità.
0: E mi spoglio, perché qua si sente la pressure. Non è vero.
2: Allora,
0: c'ho freddo. Vai.
2: Quale pianeta del nostro sistema solare è conosciuto come il pianeta rosso?
1: Marte.
0: No, l'ho detto.
1: L'ho premuto prima io. Marte. Silenzio. 1-0.
0: Scandaloso.
1: Silenzio.
0: Scandaloso.
2: Allora facciamo così però. Premete poi diamo.
1: Decidi tu chi è.
0: Esatto. Vedi, scandalo.
1: Sì, bro, ti sei già rubato un punto. Ma di che parliamo?
0: C'è che scandalo. E poi mi dite perché io voglio rifarlo. Comunque senso sono certo molto più alto di te.
1: Complimenti. Io molto più ricco. Vai.
2: Allora. Oddio. Qual è l'animale terrestre più veloce del mondo?
0: Il ho premuto prima io. Non l'ha manco detto. Non vale. Se non vale il mio, non vale manco il suo.
2: Esatto. Rifacciamo.
1: Però è il ghepardo.
2: Sì.
0: Però okay, tu premi e poi aspettiamo che il socio bene, dica qualcosa.
2: No, perché perdono. Sennò
1: allora, chiedo umilmente perdon.
2: Vedete che sono pure difficili, che sennò qua sembrava.
1: No, no, ma va bene anche quelle facili. Così non facciamo figuracce. Dai, grazie. Dai, viva il rock. Viva il rock. Viva il rock.
2: Ah, questa è bella. Questa è veramente difficile. No, non è vero. Quale città è stata la capitale dell'impero bizantino?
1: Non so. Però non ha finito la domanda. A te ti deve venire qualcosa.
2: Albi.
1: Dai, Istanbul. Attuale Istanbul,
2: okay.
1: Costantinopoli. Non è Istanbul. Attuale Istanbul. Ma a chi dà il punto?
0: Uno,
1: io ti faccio licenziare.
0: Zero.
1: A chi dà il punto?
0: È 1-0. Perché Istanbul non è la risposta corretta.
1: Bro,
0: ma è
1: tu devi...
0: Costantinopoli.
1: Tu sai che...
0: Silenzio.
1: Tu sai che io mi vedo con tua madre in privato. Detto ciò, bro, ho detto l'attuale Istanbul.
0: Che gli dicono di non dire queste cose.
1: L'attuale Istanbul.
2: Allora, l'attuale Istanbul è giusto. Però il nome sarebbe Costantinopoli.
1: Un punto a testa. Parità, dai, ci sta.
0: Stiamo scherzando. È
1: una
0: colpa.
1: Sei scandaloso.
0: Bro, sarebbe
1: sei scandaloso. Scandaloso. Scandaloso. Scandaloso.
3: PRCH, dai.
2: Questa è difficile. Qual è l'osso più piccolo del corpo umano?
1: Non so perché ho suonato, perché non l'ho più.
0: Vedi, siamo bene.
2: No, infatti.
1: Sarà le falangi?
2: No.
0: Ah,
2: le
0: no,
2: falangi,
0: lo so.
1: Dai. I denti, il dente.
2: No, non è un dente. Non
1: è un osso piccolo.
2: Piccolo.
1: Che si chiama?
2: Inizia con la S. È nell'orecchio.
1: Non ne ho idea.
0: È nell'orecchio.
1: Le mie orecchie non hanno astre,
2: la
1: sono
2: non
1: soltanto.
2: Anche le tue, sì.
1: La
2: sì,
1: S.
2: Sì. Sì.
1: Ma so come si chiama. Cioè, secondo te conosciamo questo nome?
2: Beh,
1: no, Eli.
2: ST.
1: Sti.
2: STA.
1: Stadio. Stasio.
2: No. La staffa.
1: Ma è la staffa.
0: Ma non sai,
1: bro,
0: cos'è.
1: Io ho fatto la staffa, ragazzi. Io faccio lo scientifico sportivo. Ho studiato le ossa e i muscoli. Non mi ricordo,
3: bro,
1: certe cose, però.
3: L'ho fatto in terza vero, per favore. No, smettiamo.
1: Anche tu magari trovato un lavoro vero.
2: Come ve la cavate con arte?
1: Io male, malissimo.
0: Arte
1: bro,
0: mia,
1: no,
0: arte mia, fermi.
1: No, cambia tutto.
2: Se vi chiedessi in quale museo è la Venere di Milo,
1: non te lo so assolutamente.
2: Vai, Albi.
1: Gli Uffizi.
2: No, non è in Italia.
1: Louvre.
2: Giusto.
0: Ne conoscevamo due, gli Uffizi e Louvre.
2: Se non è zuppe,
1: mamma mia. 2-1 comunque, attenzione.
0: Ormai piove cultura, sono le zuppe, mamma mia.
2: Allora, scienze, come ve la cavate?
1: Malissimo.
0: Roba tua,
1: lascio premere. Vai, prova.
2: Qual è il valore della velocità della luce?
0: Lo so.
1: Un
0: chi deve rispondere?
1: Miliardo.
0: No, bro, no, ma a parte non è un numero. No.
2: Sì, è un numero. Numero.
1: Sì, zio.
0: Hai pensato il nome.
1: Non il nome.
0: Qual è il valore?
2: Della velocità della luce. Cioè, quanto va veloce la luce?
0: Bah, te posso dire... Un botto,
1: 600 metri al secondo.
2: Allora, un botto,
1: 600.000 metri al secondo.
2: Quasi.
1: 800.000.
2: No, di meno.
1: 550.000. 400.000.
2: No, di meno.
0: 350.000.
2: No, meno.
1: 300. Mai questa bro proprio non la sapevo.
2: Ok.
1: 3-1, attenzione.
2: Dai, una occhio. Quella di storia ve l'aveva già fatta.
0: 3-1, aspetta, 3-1.
1: Sì,
2: no.
1: Ma bro,
2: no.
1: Io ho detto Costantinopoli oggi, ho detto Costantinopoli, Louvre e la velocità. Siamo a 3.
0: Bro, io ne ho azzeccate due.
1: Quali? Dimmi adesso.
0: La prima che hai detto
1: Istanbul e poi l'altra.
0: L'altra? L'altra era quella di prima, che cazzo avevo detto? Cosa avevo detto?
1: Non penso. Quante domande hai fatto? 4.
0: No, bro, ce n'era un'altra, aspetta.
1: No, assolutamente
0: sì.
1: No.
0: Ah, Marte.
2: Sì,
1: che
2: Marte
1: non valeva
2: detta lui.
1: Che non valeva, però abbiamo detto. Vabbè,
0: Marte,
1: dai, te la faccio valere,
0: io.
1: Dai, te la faccio
0: veramente.
1: Vabbè. Vabbè, te la faccio valere.
0: Continuiamo a farmi truffare, vai.
2: Qual è l'oceano più grande del mondo?
0: Pacifico.
2: Bravo.
0: E silenzio,
2: però
0: prima ho suonato prima io,
1: signori,
0: zitto. Licenziatelo.
1: Posso dire che è un po' difficile questa cosa. Facciamo un change delle regole, una domanda a testa, se no è impossibile.
0: Ci sta, ha senso.
1: Perché
0: fammi
1: vabbè,
0: domanda
1: a testa. Perché ho palesemente suonato prima io.
2: Così adesso ci sarà la polemica. Allora 0-0.
1: Dai, 0-0.
2: Ci proviamo.
1: Dai, sì, tanto
3: 0-0, vai,
2: ripartiamo. Allora,
1: inizia.
0: Sono di un teso.
1: No, inizio io, dai. O inizio tu, inizio io.
2: Chi inizia?
1: Dai, io. Vai.
2: Albi, ok.
1: Oh, domande difficili, mi raccomando.
2: Quale elemento chimico è rappresentato dal simbolo O?
1: Ossigeno.
0: Dai, ma veramente stai facendo? Dai.
2: Vabbè, ma partiamo piano. Partiamo
1: io veramente non ho parole
2: partiamo
1: per descrivere
2: piano,
1: questa
2: partiamo
1: situazione.
2: Piano,
1: comunque,
2: partiamo piano,
1: dai.
2: Tutte e due.
0: Ma aspetta, posso fare una domanda? Se tipo tocca a lui, ma lui la sbaglia, posso rispondere io o no?
1: Vabbè, sì, certo.
2: Sì, certo.
1: Ok.
2: Dai, questa è facile anche per te. Il nome del fiume più lungo d'Italia.
1: Vabbè, facile.
0: Ah,
2: no.
1: È a Roma.
0: No.
2: No.
0: No.
4: No.
2: No.
4: Ah, il Po, scusatemi, okay, ragazzi. Chiedo umilmente perdono a per tutti, a tutti gli amici a casa.
2: Ho avuto un mancamento.
4: Stavo per dire il Naviglio, il Tevere, così.
2: Ho avuto un mancamento anch'io.
4: No, no, il Po. Tu poi, su tutta la pianura padana. Non vorrei,
2: esatto,
4: dire. Vediamo. Che mi tocca? Non so perché ho avuto un attimo un lapsus.
2: Allora, facciamo questa. Questa è, dai, abbastanza semplice.
1: Se ha fatto sta premessa vuol dire che in realtà è un po' più difficile dell'altra.
2: No, sì, più difficile dell'altra.
1: Ok, ci sta crescendo.
4: Vai.
2: Allora, quale paese
1: cavolo,
2: ha più chilometri di costa,
4: sì,
2: al mondo?
1: Ma costa?
2: Ci sono tre opzioni.
1: Ah, dai, io penso di saperlo.
4: Vai, dillo.
1: Io ho l'idea.
4: Ti permetto anche poi di rispondere dopo.
1: Se io dico questa cosa, poi posso sentire lo stesso le tre opzioni.
4: Sì.
1: Penso all'America.
2: Ok, è in America, ma non sono gli Stati Uniti. Però non sei lontano.
4: E allora è scandaloso e qua non...
2: Bravo, il continente l'hai preso. Non sono
4: ma
2: gli
4: America
2: Stati
4: del
2: Uniti.
4: Nord o del Sud?
2: America del Nord.
4: Ok, okay.
2: Le opzioni
4: vabbè,
2: sono...
4: America del Nord, c'è cioè Messico, America e...
2: Canada.
1: Fammi sentire.
2: Esatto,
1: io so qual è.
2: Le opzioni sono Messico, Stati Uniti e Canada. Gli Stati Uniti non sono...
1: Se continui a parlare non
4: io
1: sento.
4: Io so qual è.
1: Abbiamo capito, lo vogliamo dire un'altra volta.
2: Messico, Stati Uniti e Canada.
4: Io so qual è.
2: L'aiuto è che non sono gli Stati Uniti, perché c'è
4: vabbè,
2: sono loro. Ragiona un attimo.
4: Allora tu calcola che il Messico
1: è che Canada
4: è staccato,
1: è pieno
4: da tutto.
1: È pieno di laghi, però non costano come non costano.
2: Ma non
1: come
2: solo
1: coste.
4: Zitto, non dai consigli. Messico o Canada?
1: Bro,
2: dai.
1: Io posso provare. Io ti dico la verità. Provo, ma se non è zuppa e pan bagnato, come dice il mio socio.
4: Io vi posso scrivere sulle note la mia,
1: sì,
4: risposta.
1: È che il Messico c'è il golfo del Messico
2: preciso,
1: che è gigante.
4: Io vi dico,
2: però
4: io
2: c'è un motivo ben preciso.
4: Io scrivo su note la mia
2: una
4: risposta.
2: Delle due.
4: Io rispondo.
1: Ce l'ho.
4: Vai.
1: Ok.
4: Vai.
1: Però... Il Canada.
2: Sì, perché?
1: A parte questo non faceva parte della domanda, però secondo me il Canada,
4: io ho
1: perché gli fa
4: Canada
1: da
4: comunque.
1: Cioè, tipo, come lo posso spiegare?
4: Sì.
1: È tipo sopra che tiene tutta la parte, come si dice?
2: No, il... non solo, perché la Groenlandia fa parte del Canada.
1: Dai, quindi... quello stavo dicendo.
4: Quindi la Groenlandia fa parte del Canada.
1: Bro, letteralmente stavo dicendo quello, la parte
4: io
1: sopra destra.
4: Io non sono buono. Vabbè, comunque avevo scritto anch'io Canada.
1: Ok, comunque ne sono ancora sbagliato per ora, dale.
2: Esatto.
4: Perché tocca a me. 2-1 per te.
2: Allora, chi è stato il primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo?
1: Chill.
2: Dai.
4: Il primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo.
2: Ragiona quando è successa questa cosa, chi era imperatore in quel
4: periodo. Wow, brother.
2: Allora, ragioniamo.
1: No, aspetta, io sapevo chi è il primo imperatore romano.
4: Che è Romolo.
1: No, è Augusto.
2: Esatto.
4: Ah, no, il primo imperatore, non re.
2: Imperatore.
4: Cacchio,
2: imperatore. Bravo Albi.
4: È vero.
2: Mezzo punto.
4: No, imperatore. Oh mio Dio. Allora, di imperatori non è che ce ne siano a caterve. Cioè, oddio, in realtà sì, però.
1: Sì,
4: allora,
1: sì.
4: Partiamo dal presupposto che Augusto no, perché non era il periodo.
1: Io
4: allora, cioè, era un po' un personaggio particolare lui. Cioè, non
1: sì,
4: era un uomo molto sano mentalmente, intendo.
1: Nominami un imperatore che era un uomo sano mentalmente.
2: Tra l'altro, nel senso.
4: No, ma lui era proprio fuori di testa.
2: No, non è quello
1: che stai pensando.
4: Non è Nerone.
2: No,
4: peccato.
2: Non è
4: ci ho provato.
2: Nerone è arrivato dopo.
4: Comunque, è molto più difficile della sua domanda. Non vorrei
1: dire. Io però la sua
4: perché lui aveva tre opzioni.
2: Però lui la sua.
1: Io la risposta la so.
4: Io non ne ho la più pallida idea.
1: Guarda il labiale. No,
2: dimmi l'iniziale.
1: A.
2: Sì.
4: Ah, beh, di A non è che ce ne siano a
1: bizzeffe. No, ce ne sono almeno 4, bro.
4: Allora, sicuramente inizia con Augusto. E quello è poco ma sicuro. Il problema è il continuo.
1: Dai,
4: Augusto. Augusto è giusto.
1: È la tua risposta, Augusto?
2: Io non posso
4: perché
2: dire
4: non è
2: che
4: solo
2: perché sennò...
4: Ottaviano Augusto.
2: No, quello è il primo. Ottaviano Augusto è il primo.
4: Vabbè, che ne so io. Augusto.
2: No, non è...
4: E chi è?
2: Non è un Augusto.
4: Chi è?
2: Albi?
1: No, aspetta. Perché quello che pensavo io ci ho ragionato, ma in realtà è stato tipo l'ultimo imperatore. Ho collegato...
2: Quello che... Augustolo? Quello lì? No,
1: No, io ti dico...
4: No, non stavo per dire una grande cavolata. Perché mi viene in mente al momento solo Annibale, bro? Che
2: no,
4: non, è
2: Annibale
4: neanche,
2: non
4: è neanche un imperatore.
2: Era prima. Però è un condottiero.
4: Sì, infatti, non è neanche un imperatore.
1: Aspetta,
2: niente.
1: Ho capito chi ha.
4: Asdrubale.
2: Se vi dico la seconda lettera, lo indovinate.
4: Asdrubale.
2: Perché... No. Se vi dico la seconda lettera, lo indovinate.
4: Anagni.
2: No, è perché è un nome. Cioè, c'è solo un nome che inizia con quella combo di lettere. A, D.
1: Non è chi pensavo io.
2: A, D.
4: Ad... E... Adamo.
2: No, no, no.
1: Adamo.
2: Era anche il nome di un magari non lo conoscete, un ex calciatore dell'Inter brasiliano.
4: Adriano.
1: Adriano.
4: È vero, hai ragione.
1: Vabbè,
4: hai
1: appunto nessuno ragione. Qui.
4: Qua appunto a... Oddio, in realtà io la risposta l'ho
1: sì,
4: data. Anche a te, sono state... te hai avuto tre opzioni.
2: Ti hanno dovuto passare dall'Inter per arrivare.
1: Non lo so, basta dire.
4: Dai, io facciamo i seri, signori e signori.
1: Io da sto punto no.
2: No, no, no, okay, dai, siamo arrivati. Questa chi toccava okay, questa?
4: Dai, va bene. Lui vabbè, comunque vabbè, prima ha dato due risposte. Non vorrei dire, però, ok.
2: Come si chiama?
4: Brutta questa.
2: Il satellite naturale della
4: vabbè,
2: Terra.
4: Dai, la dai, vabbè, dai, zio dai, cioè, dai, ma stai dai, scherzando?
1: Passa il vantaggio.
4: Ma è follia. Ma lui gli chiedi la luna, a me mi chiedi l'imperatore. Ma dai, ma
1: c'è, c'è stravi.
4: Ma stravi- mi fai una domanda facile per forza. Cioè, qua
2: cioè, allora, aspetta, ne cerco un'altra.
4: Sì, un pochino.
2: Allora,
4: serio.
2: Aspetta,
4: concedi allora, di dirti.
2: No, era troppo difficile quella che avevo preparato. Quindi ne,
4: certo, quando
2: ne scrivo un'altra.
1: Però ci sta che pian piano.
4: Vabbè, fai quella difficile e mi faccio due punti.
2: No,
4: fai quella
2: no,
4: impossibile
2: no,
4: fai
2: no,
4: due
2: vabbè,
4: punti.
2: No,
1: fra, secondo me ci sta che.
4: Dimmela.
1: Tipo, tanto lo so che stai parlando con l'intelligenza artificiale. Falle andare in ordine crescente.
4: Dimmela,
2: okay,
4: dimmela.
2: Qual è l'organo più esteso del corpo umano?
4: La pelle.
1: L'abbiamo fatta l'altra volta fuori da RDS.
2: Sì, ah, sì, okay, sì. Allora cambiamo.
4: E l'avevo indovinata. No, l'avevo indovinata io. Perché scusami,
2: la pelle è giusta. La pelle è giusta.
1: Vabbè, dai.
2: La pelle è giusta.
4: L'avevo indovinata anche quando si abbiamo
1: no,
4: fatto
1: la pelle. Indovinato,
4: sì, sì, sì.
1: Giù.
4: No, no, no, no, pelle. Non è vero assolutamente. Avevo detto l'intestino e poi mi ha detto la
1: sei
4: pelle.
1: Cap.
4: No, non assolutamente.
1: Cap, cap.
4: Non è vero.
1: Cap.
4: Not true.
2: Cap. Quale importante sì. evento storico è datato 1789?
1: La rivoluzione francese.
2: Bravissimo. Bravo. Bravissimo.
4: Che è il capitolo di storia che io ho studiato di meno in
2: niente
4: tutta la vita
2: dire.
4: Perché non l'ho, proprio, non l'ho proprio.
1: Comunque stavo ancora in vantaggio.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Poi facciamo questa. Quale gas costituisce il 78%
1: l'abbiamo fatta
2: l'atmosfera? Ok, l'ha già fatta. Quanti tasti bianchi e neri ci sono in un pianoforte?
1: Lo sai, bro. Ragionaci. Ragiona su quante sono le note. Ti aiuto pure.
2: Allora, no, sono un po' di più.
4: Sono un bel po' di
1: no,
4: più.
1: No, lo so. Sono le note ripetute 5 volte, no?
2: Sono. E quelli.
4: Allora, io non
2: quelli
4: mi ricordo
2: neri,
4: perché.
2: Più ci sono quelli bianchi. Quelli allora, neri sono quelli lì.
4: Sono quelli bianchi.
2: No, tu devi dire la sommatoria tra neri e bianchi.
4: Allora, quelli bianchi, se non mi sbaglio, sono 52. O 50 qualcosa.
2: Bravo.
4: 52.
2: Bravo.
4: E qui già tanta roba.
2: Bravissimo.
4: Però
2: bravissimo.
4: Quelli neri con quelli neri
1: quelli,
4: bro,
1: io infatti avrei detto 52 come prima risposta.
2: E con sono 100, quelli bianchi.
1: Quelli bianchi non
2: meno.
1: No,
2: meno,
1: no, no,
4: meno. Allora sono come molto meno.
1: Molto meno, bro.
4: Sono, allora quelli neri sono uno ogni due.
1: No.
4: Da che mondo è mondo?
1: No.
2: Sono un po' di più. Sono un po' di
4: più di uno ogni due.
2: Sì.
4: Perché in mezzo.
2: No.
4: Allora scusami, se sono più di uno ogni due.
2: Allora
1: sono no, però 20... tu stai facendo il per doppio, devi far per la metà.
4: Sono 80 qualcosa.
2: 80? Sì.
4: Sono 80 fame, 80
2: no,
4: sete
2: sì.
1: 87
4: 80... Un in più? Sto rispondendo
1: 88.
4: Io comunque no.
1: Vabbè, punto dai, suo, punto okay. suo, punto
2: 88.
1: Suo. Ha svegato.
4: Sai raga, perché se... Sì, assolutamente. Se mi dicevi solo quelli bianchi era facile, cacchio.
2: Sì, 52
1: solo
2: bianchi più 36 neri.
4: Solo quelli bianchi. 88. Solo quelli bianchi più quelli neri. Vabbè, siamo in parità. E quindi...
1: No, sei uno sotto. Tu hai sbagliato una volta, io no.
4: Vabbè, ok.
1: Vabbè.
4: Va bene, andiamo in next. Con...
1: Comunque, vinto un'altra volta.
4: No, BBY, wow. Ah no, BBY, baby wow. Ok.
1: Di Karol G.
4: Judeline e Rusovski. Rusovski, sono un genio comunque.
5: RDS Next.
6: Ciao, siamo Numero Verde.
7: Andrea.
6: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
7: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
5: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. RDS Next,

0: ce la posso fare.
1: Signori e signori, sto squagliando di caldo, quindi ho deciso di togliermi il mio bellissimo cardigan per farvi vedere i miei bellissimi bicipiti. È arrivato quel momento.
2: Ah, ok.
1: Comunque, adesso abbiamo qui con noi l'ospite della settimana, l'ospite di Web Time.
2: Che deve girare il telefono. Deve assolutamente girare il telefono.
1: Non è la prima volta che ce l'ha. No, è ancora peggio di prima. Non è la prima volta che è in trasmissione con noi. Abbiamo qui insieme Adalme, Alberto Tozzi, Angelica Anselmi.
2: Ce l'abbiamo fatta. Tienilo così.
1: È viva.
2: Direttamente da camera mia. Quella è camera mia.
3: Dove la facevo se no?
1: Non cambia mai nulla comunque.
4: Assolutamente nulla da dire, nulla da dire.
1: Allora, prego,
2: condurre a te.
1: Allora. Alberto Tozzi.
2: Sì.
1: Angelica Anselmi. Miei cari ex spasimanti, si può dire?
4: Si può dire.
1: In grande voi. Ex. Scusate. Allora io voglio sapere una cosa prima di tutte. La prima cosa che voglio sapere,
4: okay.
1: La domanda che si fa a tutti quanti gli ex quando si lasciano: chi ha lasciato chi? E io so già la risposta probabilmente, perché cioè non la so, però ho idea di
2: ma
1: quale
2: che,
1: sia.
2: Chiedi a lei, io non c'ero.
1: Angelica, mi dica, chi ha deciso di lasciare l'altro?
3: Alberto ha lasciato me.
1: No!
3: Però è stato
1: che cattivo. Comunque
2: è stata una decisione presa insieme.
1: Ok.
3: Sì, alla fine sì.
1: Ok, meno male. Seconda domanda da... Non mi è piaciuto questo tuo cenno.
2: No.
1: Seconda domanda che si fa sempre agli ex fidanzati: siete rimasti in buoni rapporti?
4: Sì.
1: Direi di sì, essendo che sta in camera sua, quindi direi assolutamente sì.
4: Ottimi rapporti.
1: Meno male.
2: Faccio qualche domanda dalla regia tra ex, mandala ad Angeletto che così ce le fa lui.
1: Bravissimo, sei il numero uno.
2: Intanto inventane 3-4.
1: Poi un'altra domanda che si fa spesso agli ex. Angelica, Alberto Tozzi come fidanzato, com'era?
2: Pessimo.
3: Allora, no.
1: Voglio proprio sentire cose brutte, Angelica, ti prego.
3: No.
1: Che carina, allora, comunque, sempre carina, Angelica.
3: Durante la relazione mi hai sempre comunque trattata bene.
1: Sì.
3: C'è da dire che al momento non è fatto per stare in una relazione. Ha comunque 20 anni, è giusto. Non cerchiamo le stesse cose.
1: Tra poco deve fare una famiglia, ragazzi, quest'uomo. No, hai ragione. Ci sta. Alberto Tozzi.
4: Sì.
1: Com'era Angelica Anselmi come fidanzata?
4: Perfetta, non ha sbagliato niente lei. Solo dopo la relazione ogni tanto ha avuto un po' di... Però non ha sbagliato niente
1: un
4: durante
1: po' di
4: la relazione.
1: Cosa?
2: Ma
1: parla, siamo al confessionale. Come a Temptation Island, qua c'è il focherello. È proprio, guarda, è arancione come il fuoco. Voglio sapere cosa ha fatto Angelica Anselmi.
2: Di rabbia.
1: Aspetta. Il focherello.
2: Di rabbia, di gesti dovuti alla rabbia. Ma lo capisco, cioè, alla fine aveva ragione ad essere arrabbiata. Quindi sciolla.
1: Giusto? Gesti tipo?
3: Sì, è vero.
2: Ma qualche frecciatina inutile.
1: Ai.
2: Tanto l'hanno visto in quattro, sti cavoli. Non è nulla di grave. No, non era un insulto, era una cosa positiva.
1: Ok.
2: Wow.
1: Come l'hanno visto in quattro? In che senso?
2: Cioè, non, per fortuna per lei non sono andati bene quei video, sennò sarebbe passata nel torto.
1: Ok. No. Angelica, cosa hai da controbattere? Da dire qualcosa o...
4: No, penso sia giusto.
3: No.
1: Ho chiesto
3: ero
1: Angelica, non ho chiesto a te, scusa caro.
4: Scusate.
1: Grazie.
3: In un momento di rabbia mi è partita
1: ma Angelica,
3: cosa che
1: mai ascoltare la rabbia. Mai ascoltare la rabbia.
3: Lo so.
1: Mai agire quando
3: però non ho fatto niente di grave.
1: Ci mancherebbe, assolutamente. Un'altra domanda fondamentale.
4: Ma lei ci vede?
1: Tu ci vedi? Non era quella la domanda.
4: Ah, sì.
1: Un'altra domanda fondamentale. Qual è, Angelica, il gesto più carino che ha fatto Alberto Tozzi durante la relazione?
3: Allora, ce n'è uno veramente carino.
1: Sì.
3: Che ho pensato, questo ragazzo veramente ci tiene a me. Che era una sera in cui io sto...
2: subito.
1: Cos'è che?
2: E poi subito dopo, vabbè. Una sera?
3: Vabbè, che sono stata veramente tanto male, tanto male, lui lo sa.
1: Ok.
3: E mi è stato accanto.
1: Carino, ok. Ma perché, cioè,
3: tantissimo.
1: per problemi tuoi, fisicamente proprio male, cioè che avevi la febbre o non so.
3: No, per problemi.
1: Ok, allora ancora di più, sì, assolutamente. Vabbè, Alberto.
3: Invece di allontanarmi mi è stato vicino.
1: Bellissima cosa, bravo Alberto, sei un bravo ragazzo. Ogni tanto quando ti impegni.
4: il capo di sto gioco.
1: Vabbè. E tu invece cosa è un momento bello, un gesto bello un fatto da Angelica?
4: Più... Ah, che una
1: gesto.
4: Volta che una volta c'avevo fame e tipo lei era a distanza, io gli ho detto c'ho fame ma mi sento in colpa di ordinare una pizza, mi ha fatto arrivare una pizza a casa. È un bel gesto.
1: Vabbè,
4: carino.
1: Più o meno le stesse cose che facevo io quando andavo a dormire nella casa sua, ma gli mandavo il McDonald's così, certo.
4: Giusto.
1: Però
4: giusto,
1: a me non
4: giusto.
1: Mi ha mai detto che non mi ha mai ringraziato comunque alla fine. Non mi
4: boh, io. Vabbè, guarda, non farmi rispondere. Non fatemi rispondere.
1: Ovviamente sto scherzando.
4: Vai, domandone.
1: Allora, qual è stata. Vabbè, queste sono, sono domande molto.
4: Un attimo di silenzio.
1: Attenzione.
4: Ragazzi, siamo in radio, si è collegata in diretta anche Angelica. Angelica, fai ciao con la mano. Sarà una giornata sempre più lunga.
1: Comunque posso dire, è bello che Alberto Tozzi fa anche i vlog durante...
4: Sì.
1: Allora, qual è stata la primissima cosa che avete pensato l'uno dell'altra quando vi siete conosciuti? Angelica, tu non devi rispondere. Sappiamo benissimo che hai pensato che questo era veramente un demente.
4: Alberto hai pensato Tozzi. Che era un demente quando mi hai visto la prima volta? Cosa
1: no,
4: hai
1: era
4: pensato?
1: Una mia supposizione la seguente.
4: Cosa hai pensato?
3: Vabbè, al primo impatto subito che eri un bel ragazzo.
1: Però di mente.
4: Però non tanto sveglio.
1: Vabbè, che posso chiederti, Angelica, secondo quali canoni fisiologici Alberto è un bel ragazzo? Ma non per insulto, serio, cioè voglio solo curioso, perché voglio sapere perché Alberto Tozzi chiappa più di me. Sono molto curioso.
3: Vabbè, allora, rispetta, diciamo, sì. Il mio prototipo ideale.
1: Esattamente la risposta quindi. Che cercavo. Grazie Angelica. No, sto scherzando.
3: Vabbè,
1: no, no, ognuno ha i suoi gusti, assolutamente. Sono più bello io, però comunque.
4: Giusto.
1: Dalby, sei un bellissimo ragazzo. Comunque sembra. E invece tu cosa hai pensato la prima volta che hai visto questa bellissima signorina?
4: La voglio. Ma non si può dire, è una cosa carina, secondo me. Beh, sì, secondo me è una cosa bella. Ci siamo conosciuti e tipo dopo un'ora eravamo a casa per il progetto dei coinquilini d'oro.
1: Ok.
4: E io ho pensato...
1: La voglio. La prima cosa che ho pensato, la voglio. Mi piace.
4: Com'è la cosa carina?
1: No, sì, assolutamente. Magari detto in altre parole. Potrebbe essere fraintendibile. No, però è bellissimo.
4: Se la fraintendi, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta, non nelle parole di chi parla.
1: Bravissimo, dopo questo. Posso andarmene a casa. Abbiamo il nostro Freud dei tempi.
4: Lascia stare, lascia la domanda.
1: Dimmi cos'era Freud, dai. Dimmi
4: è
1: che...
4: una persona che si occupava dei motivi dei tuoi traumi infantili collegando la sessualità ai tuoi traumi infantili. Pensi sempre con Freud.
1: Comunque era una persona di una cultura molto ampia. Non era quello che io intendevo. Va bene, se vuoi faccio un altro esempio e ti dico che cosa ne so. Socrate, Platone, quello
4: sono,
1: che vuoi.
4: Sono un po' Socrate io,
1: Assolutamente
4: occhio.
1: No.
4: Dai, vai.
1: Freud era il primo che è venuto in mente. Ma
4: dai,
1: così,
4: agile.
1: Allora, l'abitudine... Sì. L'abitudine strana. Qual è la mania o l'abitudine più strana dell'altro che hai scoperto solo quando stavate insieme? Sappiamo benissimo che Alberto Tozzi non si lava.
4: Non è vero.
1: Ora, da quello che è trasparito trasparito nei video, quello dite. Giulio una cosa diceva: Albe, non ti lavi.
3: Un po' è vero.
1: Basta.
3: No, ma si lava.
1: Ah, okay, meno male.
4: No, ma una sua mania.
1: Vai. Una sua abitudine strana, non per forza una mania. Cioè, non magari so. Si sveglia la mattina e esce senza lavarsi i denti, che ne so. Cioè,
4: boh,
1: non
4: c'è
1: il caso,
4: la festa. Cioè, la fissa.
1: Sì.
4: La fissa per il cappuccino.
1: La fissa per il cappuccino.
4: Sì.
1: Ok.
4: Tipo lei non si alza.
1: Angelica, abbiamo una cosa in comune. Anch'io sono. Ho la fissa per il cappuccino. Tu invece, Angelica, qual è l'abitudine più strana che hai mai incontrato di questo ragazzo? E basta. Vai.
3: Posso dire?
1: No, oddio, non lo so.
4: Siamo in radio, Angelica.
3: No. Quando mi... alcune volte mi prendeva.
1: Non so se si può dire questa cosa.
3: No, raga, ve lo giuro, non è niente di grave. Cioè, mi prendeva e mi scorreggiava in faccia. È strano.
4: L'ho fatto.
1: Clippate per favore questa cosa, la mettete nei video di Instagram, vi prego.
4: Ah, è capitato.
1: Ah, io mi sto sentendo male, te lo giuro. Wow.
4: Era un gesto d'affetto il mio che non hai capito.
1: Wow, bro, mi sto sentendo assolutamente male. Perfetto, possiamo andare alla prossima domanda.
4: Vai.
1: Com'è stato il passaggio da coppia ad ex o amici? E qual è stata la parte più difficile?
4: Ma all'inizio non è che proprio l'ho sentito tanto sto passaggio, ti dico la verità.
1: E chissà perché.
4: Il passaggio più difficile, non lo so, lasciarsi è stato brutto dirselo.
1: E quando mai?
4: Ottimo. Lasciarsi è stato brutto dirselo, ma... cioè, in realtà, non è stato così difficile. Cioè, non lo so, questo è stato il passaggio difficile.
1: D'Angelica, tu hai una...
4: Non è che c'hai un momento che dici quello è stato un passaggio difficile. O sì?
3: No, forse effettivamente sì. No. Però più che altro magari il fatto di non sentirsi più tutti
4: sì,
3: i giorni.
4: Magari uscire dalla quotidianità dell'altro è strano.
1: Ok, quello okay. Sì. Ci sta. E invece guardiamo avanti. Se domani sapessi che lei sta per sposarsi,
4: sì,
1: come pensi reagiresti? Magari non sposarsi, ma fidanzarsi con un'altra persona.
4: Non lo so, gli direi: guarda, sappiamo entrambi che preferisci me.
1: Auguri.
4: Smettiamola con questa finta.
1: Auguri agli sposi.
4: Auguri agli condoglianze agli sposi.
1: Condoglianze al marito. Al
4: vabbè,
1: coniuge.
4: Tu come reagiresti?
1: Il nostro regista ha una direzione artistica stupenda. Comunque ti amo, cavolo. Vai, Angelica, dimmi. Dici.
3: In realtà, sì. Cioè, ti fai stare con lei tranquillamente, ovviamente. Però poi ti renderesti conto che la migliore sono io.
4: Ma vai a zappare. Non faresti mai questo. Non reagiresti mai così. Sappiamo entrambi che non è vero. Vai, ci abbiamo ancora delle domande.
1: L'ultima domanda. Se dovessi...
4: prolungane un po' perché sono il 45.
1: Vabbè, ma poi facciamo altro tranquillamente.
4: Okay.
1: Se dovessi descrivere la vostra relazione con un solo aggettivo o una sola... anzi, no, meglio, togliamo l'aggettivo. Con una canzone. Che canzone sceglieresti?
4: Una canzone.
1: Bella questa. Grande domanda. Me la segno e te la rubo. Comunque
4: Parigi. Parigi di Neffa e De Mischilla.
1: Ti faccio i miei assoluti complimenti.
4: In silenzio.
1: E adesso Angelica non puoi che perdere
3: dopo
1: conosco. Questa.
3: Io
1: e quando mai?
4: La conosci ma non sai che si chiama così.
1: Comunque posso dire che non puoi vincere contro questa canzone, Angelica, è impossibile.
3: Ma io non sapevo, ma io ascolto canzoni veramente strane.
1: Tipo,
4: veramente
1: dimmi.
4: Brutte. No vabbè, non dirle dopo, no, ho detto vai. Veramente brutte, però si ascolta la musica inascoltabile, zio, c'è la roba improponibile.
1: Vabbè, no, dico, dimmi una canzone che... per la vostra relazione?
4: Pipino il Breve.
3: Ah no, Avoidant di Melanie Martinez. E non sapete chi è. Vabbè, per me è quella però.
1: Comunque, ha vinto Alberto Tossi, come sempre. Detto questo, io direi che dopo tutte queste bugie che sono state dette alla fine, ci possiamo ascoltare Shiva con Bugie.
4: Next. RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Viva il rock, siamo tornati. Siamo tornati, sappiamo che Giulio Nocta ci ha inviato un audio in radio, quindi andiamolo a sentire al volo. Al volo.
1: RDS, sono Nocta, volevo mandare un messaggio a Tozzi. Io sono stanco di dover ospitare Angelica Anselmi in ogni casa che prendiamo. Quando finirà questa storia?
0: Io ho ospitato delle cose indecenti di Nocta, quindi mi sento libero di portare Angelica. Detto ciò, andiamo avanti col prossimo format. Oh, qual è?
2: Il prossimo format è preferiresti.
3: Ok.
2: Preferiresti. Vamos. Quindi, mio caro, sta a te. Cioè, ce lo devi dire tu. Perché noi non ce le abbiamo.
4: Allora, faccio io la prima, poi te le faccio fare.
2: Prego,
4: te,
2: caro.
4: Angelo.
2: No, no, ma non le facciamo tutte. Non
4: vai, come vuoi. le fate tutte.
2: Vai, vai, vai.
4: Preferiresti che pubblicassero la tua cronologia delle ricerche su Google o che tutti i tuoi ex facessero una diretta insieme parlando di te?
2: Ma le mie ricerche su Google tutta la vita.
0: Beh, le mie ex già lo fanno spesso. Fagliela fare che è tutta promo gratis, tutta pubblicità. Vai, ex.
2: Io Google.
0: Te, Angelica.
5: Per me in realtà è uguale, tutte e due.
2: No, ma in realtà ex.
0: Io non farei una diretta con gli altri tuoi ex.
2: Ex non possono dire nulla di brutto su di me, perché ho sempre fatto tutto giusto.
0: Ma tendono a inventarsi le cose esatto. Spesso
2: tutto quello che direbbero sarebbe falso e quindi non mi tangerebbe.
0: Tutta promo, ex. Poi?
4: Preferiresti dire la verità assoluta ai tuoi su tutto quello che hai fatto negli ultimi sei mesi o dover fare delle scuse pubbliche a un hater?
2: No, perché i miei, tutto quello che ho fatto, ma tutta la vita proprio.
0: Per il tipo di rapporto che i miei mi direbbero, boh, sei un grande. Cioè, in realtà già lo sanno.
2: Oddio, io sanno praticamente tutto a parte un paio di cose dove un pochino si arrabbierebbero, però vabbè.
0: No, i miei sono super easy in realtà.
2: Non ho fatto nulla di grave. Angelica?
5: Io dico sempre tutto ai miei, quindi.
2: Parola, infatti.
5: Quello.
2: Penso che mia madre sa più della mia vita rispetto a quanto ne so io, quindi.
4: Ok, andiamo avanti. Preferiresti leggere un commento cattivo su di te sotto ogni tuo video o che il tuo migliore amico o la tua migliore amica lasci il visualizzato ai tuoi vocali lunghi?
2: La un seconda commento, tutta la vita.
0: Un commento cattivo, ma chi se ne frega? Per un commento.
2: Vabbè, per il mio vocale lungo, io lo dico dal vivo, lo chiamo. Non è così, non era così grave.
0: Commento questo. Cattivo, commento cattivo.
2: Ma anche sì, commento cattivo uguale.
0: Tu, Punch?
5: Per me è uguale.
2: Mi dici uguale?
5: Commento cattivo. Ma sì, anche perché la mia migliore amica al massimo la chiamo e le dico cosa
2: esatto.
5: Non rispondi.
2: Sì, esatto.
4: Meglio che un tuo ex scriva una canzone su di te diventando virale o che il tuo nemico, la tua nemica storica superi i tuoi follower in una notte?
2: Non me ne frega nulla del mio nemico, quindi può fare tutto.
4: Allora,
2: che
4: Angelica,
2: vuole.
4: Preferisci che un tuo ex scriva una canzone su di te e che questa canzone diventi virale o che la tua nemica storica superi i tuoi follower in una notte?
5: Che il mio ex scriva una canzone su di me.
2: Posso dire, io tutte e due di nuovo, se proprio devo scegliere, forse la mia ex che scrive una canzone, perché le mie ex non sanno assolutamente cantare.
0: Boh, io gli auguro a qualche mia nemica storica di superarmi di follower, ma non mi sembra molto facile in una notte. Come fa? Dovrebbe fare per quattro dei suoi.
2: Vorrei poterlo dire anch'io, ma superarmi in una notte penso sia una delle cose più facili che una persona possa fare.
4: Allora, meglio uscire con una persona bellissima esteticamente, ma che non sa usare i social, o con una persona bellissima stilo...
0: La prima.
4: Ah, lei indipendentemente.
0: Bellissima esteticamente, che non sa usare i social.
2: L'altra bellissima stilosa, ma?
4: Con una stilosa non bellissima, che però si presta a fare tutti i video con te.
0: La prima.
2: Assolutamente la prima.
0: Anche Angelica ci dice che è d'accordo, con sguardo intenso.
2: Io penso che se devo fidanzarmi con una persona non voglio che lavori in questi mondi.
0: No, non è detto in realtà. Parlate la stessa lingua se lavora nel tuo mondo.
2: Bro, però non... Ad oggi tutte le donne che ho conosciuto di questo mondo non... No.
0: Sei Angelica, dici, non è cosa.
2: Non, cioè, di quello non mi prometterei neanche di metterci bocca, assolutamente no.
0: Dale.
4: Poi, preferiresti finire per sbaglio in una diretta di un altro creator mentre stai spettegolando su di lui o mandare un vocale compromettente sbagliando chat nella chat di gruppo della famiglia?
2: Già vocale fatto più di una volta. Già fatto più di una volta.
0: Masticavoli.
2: Non con la famiglia, però, cioè, ripeto, sanno tutto di me, quindi.
0: Una volta una persona molto vicina a me è riuscito. Aspetta, devo edulcorarla un attimo. Voleva mandare un audio dove usava dei torpiloqui. E lo voleva mandare tipo al suo gruppo di amici. L'ha mandato sul gruppo classe prima della maturità. Gli hanno abbassato tipo di 20 punti la roba della maturità.
2: Non puoi fare assolutamente una roba del genere. È illegalissimo.
0: Lo so,
2: farlo.
0: Però la prof si era arrabbiata. Lui aveva una media alta e comunque gli ha messo il minimo. Perché diceva tipo questa prof. In realtà lui non
2: però è comunque illegale, anni. Quindi non potrebbe farlo, però ok.
0: Beh, ormai sono passati anni, sti cavoli, ti dirò la verità.
2: Sono passati anni, effettivamente.
0: Sono passati 4 anni.
2: Prima della maturità?
0: Sì.
2: Ma che tu non eri ancora là? Però è impossibile.
0: No, no, ma una persona
2: un amico. Sì. Pensavo nel tuo gruppo classe.
0: No.
2: Ok.
4: Questa si collega a una che abbiamo fatto poco fa. Meglio uscire con un ragazzo.
2: No, aspetta, non ha risposto Angelica.
0: Con una ragazza, Angelica. Con una ragazza. Ma esce con un ragazzo, una ragazza, una ragazza.
4: No, vabbè, era un'altra domanda.
2: Vai, Angelica, rispondi alla domanda precedente.
5: Per me è sempre il vocale.
2: Vocale alla famiglia, ci sta. Buone. Giusto, sì. Normale. Già fatto di peggio, assolutamente. Sì. Mi è capitato di mandare un vocale
5: in famiglia. C'è più gente che guarda.
2: Assolutamente.
0: Ma sì, poi la famiglia
2: sono i miei genitori. Io ho mandato, mi ricordo di aver mandato un vocale che dovevo mandare a un mio amico dove parlavo di una ragazza, di come era andata al mio appuntamento con lei. L'ho mandato nel gruppo di famiglia, solo che diciamo che utilizziamo termini poco aulici.
0: Vabbè, facciamo ecco. L'ultima domanda e andiamo in next.
4: Ok, allora, dov'è? Ecco. Preferiresti uscire con un ragazzo o una ragazza che spende tutto il tempo a farsi selfie e video con te per hype o con uno o una che si vergogna di farsi vedere nei tuoi video e nei tuoi post?
0: La seconda che
2: seconda
0: si vergogna a farsi vedere nei miei video.
2: Oddio, stiamo. In realtà la prima, perché non penso al momento ci sia una ragazza che impazzisca per fare video con me, però...
0: No, la seconda. Se si vergogna, lo rispetto, non facciamo i video insieme.
2: Se diventassi famoso la seconda tutta la vita.
0: Tu, Angie?
5: Ma si vergogna perché si vergogna di stare con te?
0: No, Angelica, si vergogna perché questo ragazzo non vuole apparire sui social.
5: Ok,
2: un po'
5: allora,
2: tipo Alberto Tozzi, quella. Più o meno.
5: Allora la seconda anch'io.
0: Va bene ragazzi, noi ci vediamo ai saluti. Grazie Angelica per essere stata con noi.
2: Aspetta, cosa? Prima la promo e poi i saluti.
0: Infatti stavo dicendo ci vediamo ai saluti. Prima andiamo in next con la promo.
2: Stavamo salutando Angelica.
0: Salutiamo l'ospite,
2: perdono.
0: Ciao Angelica.
2: Ciao.
0: Vediamo
2: alla
0: prossima.
2: Ciao.
0: Vi mandiamo la promo e poi ci salutiamo.
3: RDS Next.
6: Ciao, io sono Alice.
7: E io sono Giorgia.
6: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
7: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
6: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
8: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
2: Brava Giorgia Mordenti che non fa gli auguri del compleanno a me. Brava Giorgia Mordenti, io sono
0: felicissimo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo dalle 16 alle 17.
2: Bravissimo.
0: Sempre su RDS Next, Webbo Time, Angelo Cattivelli, Alberto Tozzi, tutti insieme, let's go.
2: Permettimi, è l'ultima canzone, fatemela presentare.
0: Va bene.
2: Ripeto un attimo quello che ha detto Albi.

0: pomeriggio, già
1: buon pomeriggio,
0: buon
1: pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, anche se comunque il tempo a Milano.
0: No, oggi è proprio triste. Io come il tempo, cioè come arriva la prima pioggia, mi scende già
1: noi
0: la lacrima,
1: così,
0: proprio.
1: Noi tristi oggi. Oggi siamo tristi. Ma che dobbiamo fare? Niente, ci dobbiamo tirare su, cara.
0: Sì.
1: Dai,
0: tipo
1: ci dobbiamo tirare su. Allora, intanto mi devi raccontare come hai passato questa settimana da mercoledì scorso, cara mia.
0: Certo, a me fa molto ridere perché effettivamente ci vediamo una volta a settimana e quella, cioè quando ci vediamo di fronte a tutti poi dobbiamo raccontarci i cavoli nostri.
1: Certo.
0: No, tra l'altro mi ha fatto molto ridere lo spezzone che hanno preso dalla live dell'altra volta dei gemelli.
1: Totale.
0: Me l'hanno mandata
1: totale,
0: un po' di amici.
1: Totale. E io che dico, quello è una botta di felicità. Yeah!
0: Comunque questa settimana, in realtà il weekend, sono tornata a Venezia dai miei, così.
1: Ah,
0: perché
1: è per quello che hai girato i video della trattoria, della pizzeria, che grazie a Dio, cioè grazie Bea, dobbiamo mettere una pizza Gaia.
0: Sì, sarà la prossima. Come potrebbe essere la tua pizza?
1: Allora, comunque spieghiamo per chi non lo sa. I genitori di Bea hanno una trattoria barra pizzeria, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Sì, esatto. In provincia di Venezia, quindi chi è di Milano, sti cavoli. Chi è in provincia di Venezia può andarci. E io vorrei troppo andare. Infatti, la prossima volta che vado a Venezia a trovare i nonni di Fede, assolutamente devo andare. E ha fatto un nuovo menù.
0: Esatto, la mamma ha voluto inserire il nuovo menù con le pizze social e quindi mi ha chiesto che ingredienti volessi nella mia. E poi quindi c'è la pizza Beabaru e poi la pizza di altri amici che sono già passati per caselle.
1: Pensa a pizza Gaia.
0: Come sarebbe?
1: Gigi, pizza Gigi.
0: Mamma
1: dai.
0: Mia, la tua me la immagino con salamino piccante, peperoncino, cioè stracattiva tipo, pepe.
1: Allora, una delle mie pizze preferite è la diavola, quindi col salame
0: anche
1: piccante.
0: La mia,
1: però devi sapere una cosa, che io non sono proprio fan della pizza.
0: Ok.
1: Cioè, è una cosa che sì,
0: saresti,
1: mi piace.
0: Saresti un ottimo cliente per la nostra pizzeria.
1: No, sì, mi piace, ma non la sceglierei. Cioè, se tu mi metti davanti un'opzione, io scelgo sempre l'altra opzione.
0: Ok.
1: Piuttosto che la pizza. Però ogni tanto mi piace mangiarla. E o prendo la diavola oppure qualcosa col gorgonzola, salsiccia, robe insomma leggere.
0: Allora sì,
1: ci sarebbe salamino piccante,
0: gorgonzola.
1: Salsiccia, gorgonzola.
0: Mamma cara, bella leggera.
1: Mi piace molto quella della tua amica con le cipolle.
0: Quella Wuster, cipolle e
1: funghi.
0: Mamma, io ti giuro che
1: adoro.
0: Allora io racconto proprio questa cosa, che io con questa Valle
1: cipolle
0: sono andata in Australia,
1: troppo.
0: Cioè dall'altra parte del mondo letteralmente.
1: E lei
0: siamo andati in pizzeria,
1: no.
0: E lei ha chiesto la sua pizza con Wuster, patati e Wuster, cipolla e funghi. Allora io l'ho detto, in realtà è un po' nato da qui. L'ho detto, Madonna Vale, ma dobbiamo, mi ha detto lei, in nessuna pizzeria dove vado c'è questa pizza. Grazie tante.
1: Grazie.
0: E faccio, va bene dai, allora nel mio menù, cioè visto che abbiamo margine di manovra nella nostra pizzeria, ho detto aggiungiamo al menù, facciamo queste pizze social e ci mettiamo la tua pizza. Ma lei è gasatissima, cioè più gasata anche di me. Sì, carino avere la pizza col nome, avere la pizzeria così, ma lei proprio fa, io posso aver fatto tutti i lavori del mondo,
1: ma non
0: è un lavoro, ma avere la pizza col tuo nome
1: è
0: per
1: vero.
0: Me avercela fatta
1: è vero, però sarebbe troppo bello. Sì. Vabbè, andrò prima a provare il locale.
0: Brava.
1: E poi dirò a mamma Baru, alla Laura.
0: Brava.
1: Alla Laura
0: aggiungiamo questa pizza.
1: Dirò alla Laura, alla Laura di aggiungere questa grande pizza. Comunque cari, allora noi vi ricordiamo che potete ascoltarci su Twitch, TikTok, YouTube, Apple, sito di RDS Next. E mandateci vocali al 333-8888-188 raccontandoci che pizza, qual è la vostra pizza preferita? Dai, ci sta.
0: Sì, come fa? No, la cosa che mi diverte
1: come
0: adesso
1: fareste?
0: È raccontare, esatto, come fareste la vostra pizza.
1: Ok, ci sta. E adesso leggiamo anche i commenti della chat comunque.
0: Assolutamente. Comunque ti dicevo che io appunto sono tornata nel mio paese per in realtà un compleanno. E i compleanni di chi abita in provincia di Venezia spesso e volentieri si fanno a Venezia a fare il Baccaro Tour.
1: Mamma,
0: quindi
1: sono
0: andata a questo compleanno di questa mia amica.
1: Diciamo che è stato pesante.
0: Ci si va in
1: per
0: treno.
1: Per chi non
0: comunque
1: sapesse cos'è il Baccaro Tour, spiegacelo cara mia.
0: Allora il Baccaro Tour è, tra l'altro è molto strana questa cosa, perché cioè molto strana, nel senso, chi non lo sa pensa che sia effettivamente un percorso dei bar già scritti,
1: già prestabiliti,
0: cioè, esatto, i bar già prestabiliti.
1: Questa è la musica giusta.
0: Invece assolutamente no, il Baccaro Tour è fare il tour dei bar, ma a scelta vostra,
1: certo,
0: dove andare a bere lo spritz, che costa tipo, vabbè, adesso hanno aumentato un po' i prezzi, però una volta costava 1,50 euro, 2 euro.
1: Noi di Milano piangiamo,
0: sì, è stato proprio lo shock culturale più grande. Quando io mi sono trasferita a Milano, vedere lo spritz a 10 euro, cioè considerato un cocktail, io ho detto no, vabbè, cioè non è proprio il posto per viverci per tutta la vita, assolutamente.
1: Assolutamente.
0: E quindi niente, vai un po' in giro per i bar e bevi. Vabbè.
1: Bevi e magni e bevi. E bevi e magni. Va bene, cari miei. Allora, vi lasciamo con la prossima canzone e poi iniziamo col vero e proprio programma.
0: La città degli
2: RDS Next.

0: Eccoci, okay, tornate.
1: Ok, allora entriamo nel vivo del nostro programma, perché il nostro è un programma che parla di
2: lavoro.
1: Lavoro, studio, lavoro.
2: Curriculum e tutte le cose che concerne, si dice così?
1: Tutto ciò che circonda questo mondo.
2: Tutto ne parliamo
1: ciò
2: noi.
1: Che appartiene a questo mondo.
2: Workship
1: dalle 17 alle 18 ogni mercoledì su RDS Next.
2: Allora, quindi oggi in realtà parliamo nello specifico di colleghi di lavoro. Pensa te che sfiga, mi è capitata Gaia.
1: Grazie a tutti, grazie. E oggi finisce qui la mia apparizione su questi schermi.
2: Quelle persone con cui condividete o condividerete la scrivania o l'ufficio.
1: Ah sì.
2: Noi vi elenchiamo 10 tra i tanti tipi di colleghi di lavoro che si possono trovare. Diteci se ci rivedete qualcuno dei vostri colleghi.
1: Cara, intanto io come collega sono la numero uno. Allora, puntuale.
2: Vabbè, puntuale. Questo non è un problema mio. Cioè,
1: vabbè,
2: sì,
1: oddio,
2: dai.
1: Sì, amo. Sì, ok. Se no dovresti iniziare da sola.
2: Sì, ma io non è. Cioè, il problema è che comunque non è che posso licenziarti, quindi comunque vai, continua.
1: Però vabbè, puoi lamentarti,
2: sì.
1: Cioè puoi reclamare la mia presenza. Comunque puntuale, simpatica, carismatica, non lo so, bellissima, simpatica, l'ho già detto.
2: Già detto.
1: Mi sono spaventata. Ma che
2: vabbè, vabbè, vediamo gli altri,
1: guarda,
2: tipi di colleghi.
1: Guarda che ho visto il replay su la chat su TikTok.
2: Allora, vediamo quindi quali sono queste tipologie di colleghi e vediamo tutto da
1: vediamo,
2: vedere
1: tutto
2: oggi.
1: Vediamo e basta.
2: E capiamo se anche noi in realtà ce l'abbiamo avute all'interno del nostro ambiente lavorativo.
1: Vado io, vai tu.
2: Vai tu.
1: Vado io.
2: Vai.
1: Il pick me aziendale, madonna, già mi innervosisco. Quello che deve sempre dimostrare di essere il preferito della direzione. Alle riunioni fa domande finto profonde solo per farsi notare. Ride alle battute squallide del capo e si propone per ogni task extra prima ancora che finiscano di spiegarla, raga.
2: Io sicuramente giuro. Non sono io, cioè proprio
1: no, zero io. No, uguale. Io non sono questo tipo di collega, ma in generale questo tipo di persona. Ma io l'ho avuto quando lavoravo come commessa. Avevo sempre questa ragazza che appena arrivava il nostro responsabile o la nostra responsabile, lei iniziava: allora, oggi ho venduto 12 sacchetti? No, perché allora è arrivato uno che ha fatto il reso ma non gliel'ho fatto. No, ho venduto, no, anzi non 12, 14 sacchetti. Amo tutta così.
2: Mamma mia.
1: Vi giuro.
2: No.
1: Volevo tirargli la cassa in testa. Io non ce la facevo più.
2: E te cosa dicevi? Io non ne ho venduto neanche uno.
1: No, ma io mi facevo i cavoli miei perché io ne avevo venduti 24 di sacchetti. Ma non dicevo niente. E infatti poi, quando gli ho detto: ragazzi, io me ne voglio Anna, e loro: ma no, rimani, dai, sei molto brava, molto portata a fare la cassiera. Grazie.
2: Però che bello, ma te hai fatto la cassiera?
1: Sì.
2: Madonna, era il mio sogno.
1: Anch'io, quando mi caso a schiacciare i signora, sono 14,90. Grazie.
2: Che bello. Cioè, ma in un supermercato
1: io ero gasatissima. No,
2: negozio di vestiti.
1: Facevo sia cassa che, insomma, quella che la commessa che mette a posto le robe. Però tendenzialmente ero in cassa perché c'era sempre gente.
2: Madonna, a me dispiace un sacco. Cioè, ok che c'è sempre tempo e potrei benissimo tornare e farlo. Però proprio tipo lavorare in un supermercato, beh, ieri ero in un supermercato.
1: E infatti io vado sempre alle casse veloci per farlo, totale.
2: E c'erano questi due vecchietti che chiedono: scusate, ma qua avete la benzina?
1: Ma in che senso?
3: Siamo un paese di esauriti, 85% degli italiani sono sotto stress.
2: E anche secondo me. E tipo io ero al telefono con questa mia amica che sente, mi fa: ma sei dal benzinaio?
1: Ma cosa stai facendo? Perdonami.
2: No. Vabbè, comunque no, per fortuna in realtà questa tipologia di colleghi non ce l'ho mai avuta.
1: Io sì, purtroppo. Vada.
2: Il ladro di vibes. Arriva lunedì mattina ed è già un buco nero di negatività. Se proponi una bella idea o sei entusiasta per un progetto, lui ti smonta in due secondi con: sì, vabbè, tanto poi va a finire male. Un killer del morale.
1: Questa sono un po' io.
2: No, no, dai, no, assolutamente non sei te, io ce l'ho avuta una.
1: Non sono io?
2: No, dai, cioè vabbè, ma perché anch'io alla fine ci non che ci compensiamo, però siamo sempre un po' sullo stesso mood, se siamo tristi siamo tristi, cioè stiamo troppo insieme forse.
1: Che bello.
2: Comunque, no, io c'avevo proprio una... Cioè, che si riguarda, cioè proprio una piena,
1: no,
2: di
1: stavo
2: sé.
1: Leggendo che Saverio vuole essere salutato da me. Ciao Saverio, un bacio.
2: Comunque, io c'avevo questa ragazza che era mega negativa e mi sono fatta spostare di scrivania, perché vi giuro, cioè io ero lì e lei si lamentava per ogni email che le riceveva. Quindi un cliente chiedeva questa cosa ed era un lamento continuo, basta. Cioè, perché dopo un po' per osmosi ti passa il malessere.
1: No, no, è vero.
2: E quindi sì, questa ce l'ho avuta. E no, non... Cioè, forse dovrebbe fare un lavoro improprio, dovrebbe aprirsi partita IVA e lavorare da sola, non lo so. Non
1: e
2: può...
1: dovrebbe farsi i cavoli suoi.
2: Esatto.
1: Cosa ne pensi?
2: Fatti i cavoli suoi che campi cent'anni.
1: Allora,
2: vai.
1: Quello che usa ChatGPT per tutto, insomma, l'intelligenza artificiale. Non scrive una mail di sua spontanea volontà dal 2022. Qualsiasi sua risposta, anche un banalissimo ok ricevuto, sembra generata da un robot formale. Se gli chiedi un parere dal vivo, al buffering di 5 secondi. Oppure c'ha error 404.
2: Allora,
1: gli spunta la nuvoletta. Error 404. Allora, io sono un po' così, ma non per le mail. Cioè, le mail le scrivo. Però ti dico che io mi faccio aiutare parecchio.
2: Sì, ma vabbè, in realtà cioè, c'è, insomma, l'intelligenza artificiale così alla fine è proprio potente, c'è, cioè, da 2 anni.
1: Sì, è vero.
2: Io ho lavorato 5 anni fa ormai, 4-5 anni fa, e non veniva usata onestamente ancora. Quindi un collega proprio non ce l'ho avuto. Un collega invece in ambito tipo
1: anch'io,
2: content creator,
1: anch'io,
2: così
1: pieno.
2: Sì, pieno, cioè tutti. Era andata via con questa mia amica che qualsiasi cosa in viaggio, qualsiasi cosa era come prendo la metro, come, che video potrei fare, qual è la cosa virale, mandami, cioè qualsiasi
1: no,
2: cosa.
1: No, allora non così, però tipo mi faccio aiutare molto per scrivere gli script.
2: Le
1: do l'idea,
2: mail, correggere.
1: No.
2: Ah, ma le mail non
1: le scrivo. No, le mail. No, ma neanch'io. Cioè, no, le scrivo le mail, ma non. Cioè, le scrivo io. O al massimo, se devo scrivere in inglese, gli chiedo il modo più formale per dirlo in inglese. O. Boh, però di base lo uso per fare gli script. Io gli dico, non so, vorrei fare un video X con questa idea. Mi fai lo script in base al brief che ti ho mandato.
2: Sì.
1: Beh,
2: è successo invece ad una mia amica che ha ricevuto questa mail di lavoro con scritto, cioè questa poverina, quest'altra dipendente di un'agenzia ha copiato e incollato letteralmente tutto, e sotto ChatGPT ti chiede tipo vuoi che te la renda un po' più formale, e ha messo anche
1: no.
2: Quel ma no dai, così no,
1: no. Noi stiamo esagerando. Stiamo esagerando.
2: Va bene, passiamo al prossimo dipendente, al prossimo
1: collega.
2: Il ghoster delle task. Nei momenti di chillo, nelle pause caffè c'è sempre, ma appena entra una scadenza o si accumula il carico di lavoro, si smaterializza. Notifiche staccate, è stato occupato fisso su Slack Teams e risponde dopo 4 ore. Oddio, non so cosa sia Slack.
1: Neanch'io.
2: Forse è tipo un altro.
1: È tipo Meet?
2: Meet, ah, ok.
0: Sì, tipo Teams.
2: Ah, okay.
1: No, vabbè, noi.
2: Madonna, ne
1: fuori dal mondo.
2: Esatto. Comunque, no, non penso di avercene avuti, sinceramente. Cioè, noi avevamo comunque le task molto divise, quindi ognuno doveva portare a termine le sue. E difficilmente, cioè, oddio, non difficilmente ce le scambiavamo, però comunque. Solitamente se fai un lavoro che devi fare la tua task per poter fare all'altro la sua, devi portarlo a termine.
1: Eh beh, per forza, come quelli che a scuola c'erano i lavori di gruppo, i compiti di gruppo, eccetera, e non facevano un beato cavolo di niente, che nervi.
2: Mamma mia, e ho sempre odiato i lavori di gruppo, infatti per quello,
1: che
2: cioè
1: nervi.
2: Voglio prendermi il mio voto che...
1: Esatto, da sola, grazie.
2: Esatto.
1: Va bene, il protagonista... Pensa che l'ufficio sia il set della sua serie TV personale. Qualsiasi piccola variazione al suo programma è un dramma esistenziale. Un motivo per fare una story velata o un TikTok di sfogo.
2: Questa ero io. Ero totalmente io.
1: Lei.
2: Io amavo dire cavoli miei, cioè tuttora mi piace molto. Non ho tipo quella cosa di oddio, no, sono cose mie, personali, non le dico. Io arrivavo al lavoro, se piangevo, se ero felice, cioè qualsiasi cosa mi succedeva, riunione interna per raccontare i cavoli miei.
1: Però questo dice che qualsiasi piccola variazione al suo programma è un dramma. secondo me a livello lavorativo, cioè tu eri una che, non so, ti dicevano no, guarda, la call è spostata dalle 10 alle 10:40, andavi
2: no,
1: in para.
2: No, no, sul lavoro no. Cioè no, io, vabbè, il set della mia serie TV personale sì, perché raccontavo sempre i cavoli miei, eccetera, però la variazione sul programma, tipo se spostavano
1: le call
2: così, no, in realtà, tanto comunque quella 8 ore dovevo rimanere lì, quindi cioè che me la metti prima o dopo, cioè,
1: non cambia niente.
2: Mica, a me tipo, per come sono fatta io, super, cioè super organizzata, nel senso tendenzialmente molto organizzata, se mi cambi, tipo se non mi fai andare al lavoro per quelle 8 ore un giorno e me lo dici a ridosso, tipo guarda domani non venire al lavoro, cioè utopicamente là mi mandi in crisi, perché dico oddio adesso cosa faccio, non mi sono organizzata. Ma se mi cambi qualcosa all'interno del lavoro, che tanto so già che devo, cioè che quelle 8 ore
1: lì
2: sono impegnate, non mi cambia niente.
0: Quello che applica il quiet quitting all'estremo ha portato il concetto di fare il minimo indispensabile a un livello successivo. Alle 17:59 secondi e 59 millesimi di secondi ha già la giacca addosso e lo zaino in spalla. Se il server va a fuoco alle 18:01, per lui è un problema di chi, che riguarda l'umanità domani.
1: Ragazzi,
0: sei tu?
1: No, per niente. No, no. Cioè, io, ragazzi, se devo finire una cosa, la finisco. Punto. Punto. Cioè, punto. Anche e soprattutto adesso che sto facendo gli alberi di Natale. Vi prego. Sto facendo. È da agosto che sto facendo alberi di Natale da mio padre. Cazzo, non ce la faccio più. Vabbè, adesso che sto facendo appunto questi alberi di Natale, in teoria l'azienda chiude alle 5. Ma io, ad esempio, non è che alle 5 lascio l'albero a metà e me ne vado. Cioè, finisco il mio albero, non so, esco 5:15, 5:30.
2: Cioè, ma te hai fuori proprio gli alberi?
1: Sì.
2: Che bello.
1: Divertentissimo.
2: E?
1: Immagina quanto mi piace il Natale. Da matti. Cioè è da agosto che faccio alberi di Natale. Ne avrò fatti 200 ad oggi. Cioè è folle.
2: Comunque, vabbè. No, io, questo invece, questo tipo di collega, boh, potrei essere stata io in stage in realtà.
1: No, io ce li ho.
2: Verità. Te ce li hai?
1: Anche adesso.
2: Che stronzo sono io.
1: No, no.
2: Ah,
1: sei scema. Sei stupidina.
2: No,
1: sei
2: comunque
1: sciocca.
2: Tipo, vabbè, in stage, che appunto avevo detto, che avevo raccontato che mi pagavano tipo solo in buoni pasto, così ammetto che facevo un po' il minimo indispensabile. Ma perché
1: non,
2: vabbè,
1: sei neanche spronata.
2: Esatto. Cioè pensavo di dover stare solo un mese solo per potermi laureare. Non avevo,
1: cioè non sei neanche
2: visione
1: motivata, capito? Secondo me.
2: E tra l'altro vogliamo un attimo dire a qualcuno che ci ha chiesto se leggiamo.
1: Sì,
2: ah,
1: sì,
2: Adele,
1: sì, Adele.
2: Leggiamo e anche ciao Giusy. E se volete mandateci Giusy? Ciao, sono Giusy Roppa.
1: Ciao Giusy.
2: Se volete mandarci audio, potete mandarle al 333-8888-188.
1: Yes,
2: così
1: diteci,
2: vi ascoltiamo
1: come
2: anche
1: fareste la vostra pizza e anche scrivetecelo in chat, che sono curiosa.
2: Vai.
1: Allora, l'NPC: nessuno sa esattamente di cosa si occupi. Sta lì, fa le sue cose, non parla mai, facendo con la testa alle riunioni e scompare. Se un giorno dovesse sparire per sempre, l'azienda se ne accorgerebbe probabilmente dopo 3 mesi.
2: Comunque, ma voi vi ricordate invece, a proposito di NPC, quanto, cioè, sembrava che dovesse essere nuovi Bitcoin, così invece quanto sono durati? Non sono questi quelli tipo che aveva preso Justin Bieber?
1: Aspetta,
2: non sono gli NPC? Sto per fare una gaffe.
4: No, io sapevo che gli NPC erano quei personaggi.
1: Gli NPC sono quelli di Minecraft.
2: No, raga.
4: Sì, cioè,
2: ma
4: come si chiamano personaggi quelli
2: che non esistono, ma quelli comprati tipo che pagavi l'arte. No, sto svalvolando.
1: Sì.
4: Pensa uno che entra adesso.
2: Oh momento. Cacchio, come si chiamano? Vabbè. Ok, quindi gli NPC sono quelli di Minecraft?
1: Dei videogiochi, cioè non solo di Minecraft. Ma sono tipo.
4: Sì, tipo non playable character, una roba del genere.
1: Non playable. Sì,
4: sì.
2: Va bene, quindi nessuno sa esattamente di cosa si occupi. Sta lì a fare le sue cose, non parla mai, facendo con la testa le riunioni scompare.
1: Eh sì, infatti per quello si chiama così, perché è un personaggio che non gioca.
2: Ok, ok. Invece il più forte si dice MVP.
1: Sì.
2: Ok.
0: Il close friend è il collega con cui hai fatto match di esaurimento nervoso. Non appena il responsabile dice una cosa assurda, vi mandate lo sguardo inteso e partono 15 vocali su WhatsApp, una raffica di meme nella lista degli amici stretti.
1: Ah beh, sì.
0: Sì, queste siamo anche un po' io e lei, se sì. dobbiamo dirla tutta. Cioè, appena succede, non so, vabbè, non facciamo degli esempi.
1: Però appena... non facciamo nessun esempio.
0: No, vabbè, non tratta di qui, però appena succede qualcosa così, ci mandiamo sempre uno sguardo e ci capiamo subito. Oppure messaggino
1: messaggio
0: di nascosto.
1: Oppure una parola proprio.
0: Basta proprio una parola.
1: Una parola. Allora, il boomer che ha 23 anni, ma sono io, ragazzi, cosa è successo? Anagraficamente è Gen Z, ma dentro l'anima di un sessantenne a un passo dalla pensione. Ti guarda male se fai smart working, dice cose come ai miei tempi ci si rimboccava le maniche e non capisce perché tu voglia staccare le notifiche nel weekend. No, ok, non sono io, però io sono un po' un boomer, mi sento un po' boomer, ti dico la verità. Non in questo campo, non in campo di lavoro, ma mi sento un po' boomer in generale.
0: No, io vabbè, lavoravo in un'agenzia tutta super, cioè una startup di TikTok così, quindi dai, cioè si autoeliminava.
1: Il boomer si autoelimina
0: da subito, esatto, cioè se non sapeva
1: non
0: le cose.
1: Non entrava neanche.
0: Quello lontano dalla realtà vive in una realtà parallela. Pensa di essere a un passo dalla promozione a CEO della... Si dice CEO, vero?
1: Yes.
0: Dell'azienda solo perché ha riorganizzato le cartelle su Google Drive. La sua sicurezza è invidiabile, ma i suoi risultati sono del tutto astratti.
1: Ragazzi,
0: ce l'hai questo?
1: No, ad oggi no. Non mi ricordo neanche se... Ma non penso, perché vabbè, io lavoravo in un'azienda talmente grande che non vedevo neanche questo tipo di persone. Cioè, io avevo solo i miei colleghi, vedevo il mio responsabile che era ben lontano da diventare CEO dell'azienda.
0: Ma perché sei tu?
1: Ben
0: lontano. Ma
1: no,
0: dico, ma parli dell'altro.
1: No,
0: lavoro.
1: Dell'altro. No, no. Al massimo io, cioè, bella. Io divento CEO.
0: Quindi te ti senti un po' quella lontana dalla realtà?
1: No.
0: Ok.
1: No, non sono lontana dalla realtà, sono consapevole che, cioè, che ho tanto da imparare, ma prima o poi vorrei...
0: Ci arriverai.
1: No, spero, poi magari non si sa, nel senso, però spero.
0: Va bene, ragazzi, vi lasciamo con la promo di Cinefeeling.
1: E poi per te,
0: di Rove, Next.
5: RDS Next.
6: Ciao, siamo Dani
7: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
6: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
5: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Ciuci. Mamma mia, Gaia, ti sento
1: prego.
0: In cuffia?
1: Meno male che mi senti in cuffia, cara. Ti sento in cuffia.
0: Allora,
1: cara mia,
0: cara tua, ci avete scritto per caso la vostra pizza preferita? Cioè la pizza che vorreste, oppure se avete avuto qualche tipo di collega un po' strano di quelli che abbiamo letto prima?
1: No, quindi non
0: fatelo.
1: Siete dei buoni dei spettatori. Buoni spettatori.
0: Dei buoni colleghi.
1: Dai, dai, scriveteci. Ciao Angela, va tutto bene tu? Una sfida a braccio di ferro con Bea non la faremo, perché sono troppo forte, poverino.
0: Ah no, ma aspetta, ci dicono dalla regia che invece ci avevano scritto per raccontarci un po' dei loro colleghi di lavoro. Guarda qua, dovevamo solo un attimo collegarci, ma ci sono arrivate tutte. E tra l'altro, allora, noi vi leggiamo queste che ci sono arrivate, ma se volete vi ricordiamo di mandarci i racconti dei vostri colleghi strani al 333-888-8188.
1: Brava Bea, il numero è scritto qua.
0: Infatti lo stavo leggendo. Vai, vuoi iniziare te?
1: Vado.
0: Con Sonia da Bologna.
1: Madonna da Bologna. Che buoni tortellini. Va bene, basta, scusate il ragù. La mia collega di scrivania mi ha appena mandato una mail con scritto: come d'accordi verbali ti allego il file. Ma siamo sedute a mezzo metro di distanza. Praticamente mi sta parlando tramite posta certificata. Devo iniziare a preoccuparmi o a trovarmi un avvocato?
0: Allora, questa potrei essere benissimo io, ma perché ormai nel nostro mondo funziona così. Io l'altro giorno ho fatto un lavoro e dovevo mandargli questo video alla ragazza che era letteralmente qui. Io mando questa mail con scritto: ciao Sam, scusa la doppia mail, perché ne avevo già inviato un'altra. Ciao Sam, scusa la doppia mail, in allegato il video che mi hai richiesto, a presto, grazie, virgola, Bea, capo. Cioè, ma letteralmente la mia fa: me lo riesci a mandare per mail, che sono più comoda a vederlo nel computer? Sì sì, ciao Sam,
1: ciao,
0: virgola,
1: Sam,
0: capo, spero tutto bene.
1: Sì sì, no, è vero, sì, però sì. Anch'io sono sempre mail.
0: Ormai funziona così e
1: no,
0: siamo
1: più che altro, cioè, rimane, capito?
0: Sì,
1: ricordati,
0: sì,
1: sempre verba volant scripta manent. Mamma per altri
0: mia!
1: Proverbi in latino.
0: Gaia,
1: per altri proverbi in latino, fatemi, grazie.
0: Mamma.
1: Si vede che ho fatto il linguistico, ragazzi.
0: Linguistico,
1: due anni di latino sono serviti.
0: Io ne ho fatti 5, porca.
1: Di latino? Hai fatto il classico?
0: No, ho fatto liceo scientifico.
1: Ah, scientifico.
0: Con tradizionale. Sì, ma vabbè, vi racconto questa perché fa ridere. Cioè, allora, io purtroppo, non fatelo a caso, io copiavo tantissimo.
1: Anch'io, cara.
0: E le versioni, perché noi avevamo le versioni, anche te, eh?
1: Certo.
0: Le facevo, ok. E le versioni erano tutte da Splash Latino, le prendevo.
1: Certo. Una Splash Latino nel cuore.
0: Una volta quella
1: no,
0: cara,
1: quella
0: donna,
1: cara donna
0: della
1: no.
0: mia professoressa ha
1: no.
0: tagliato.
1: Quella buona donna. Cosa ha tagliato?
0: Mi ha messo la, cioè, ci ha messo come compito la versione. Però se la versione era, non lo so, 16 righe, lei ne ha messe 12. Ma io che cacchio ne so, cioè non la leggevo
1: neanche.
0: Ah,
1: tu hai ricopiato tutte e 16?
0: Io avevo il telefono qua sotto, ho copiato tutta la versione paro paro. Ho preso 2. E io dico, ma scusa,
1: ma
0: cioè,
1: scusi lei,
0: ho aggiunto
1: Splash
0: ancora
1: Latina
0: più di quello che c'era nella versione. Un genio. E infatti l'ho detto, fa: eh no Beatrice, qua hai copiato. Così le faccio: ma no prof, glielo giuro, io me l'ero studiate tutte e me la ricordavo.
1: Ma cagà. Ma io non ho parole, ma cioè, ma io, cioè, tu come hai fatto a pensare che questa qua sarebbe bevuta?
0: Vabbè, ciao Maya.
1: Era una ciuccia proprio.
0: Sì, no, no.
1: Madonna,
0: cioè, no, latino, santo cielo. Vabbè, Marco da Monza invece ci dice: ciao ragazze, vi giuro il mio collega è il rel dei plagio. Stamattina in riunione ho proposto un'idea per un format social, il capo l'ha ignorata. 10 minuti dopo il mio collega dice letteralmente la stessa cosa, cambiando 2 aggettivi, e il capo fa: grandioso, che visione! Io ero lì paralizzato a fissare il vuoto. Che copioni.
1: Totale.
0: Che copioni. No, a me non penso mi sia mai successo. Però no, ogni tanto tipo c'ho l'ansia magari di dire: ok, adesso racconto il mio progetto, perché veramente non
1: totale
0: ho peli sulla lingua, quindi
1: racconto
0: voglio
1: il format che voglio fare. 2 giorni dopo lo vedo fatto da un'altra ragazza su Instagram e dico:
0: ah,
1: grazie.
0: Esatto.
1: Non lo racconterò più, non dirò più un emerito cavolino.
0: Però tipo io sono anche quella che, cioè,
1: Io sono troppo contenta, capito?
0: Anche io, ma tipo, cioè, quando devo partire per un viaggio, ma che palle che bisogna avere, no, finché non sei arrivato,
2: no,
0: non si sa mai.
2: Anch'io lo dico subito.
0: Madonna, lo direi appena l'ho prenotato. Ciao ragazzi, ho prenotato un viaggio per
2: anch'io.
0: Abdulaziz. No, è un...
1: Scusa, per dove? No, amo, ma io sono uguale. Cioè, quando ho fatto la serie, no? Io l'ho fatta 2 anni fa. Madonna. E mi hanno detto: non puoi dire niente. Se ciao, belli.
0: No, a parte. E che... non ha detto niente. Non ha detto niente. Infatti,
1: non ha detto niente. Però l'ho detto ai miei amici stretti.
0: Neanche ai suoi amici stretti.
1: No, no, ma lo sanno. L'ho detto ai miei amici stretti. Però, cioè, io avrei voluto urlarlo, capito? Avrei voluto urlarlo al mondo, dirlo a tutti. Vabbè, ovviamente i miei genitori lo sapevano, i miei amici stretti.
0: No, non l'ha detto neanche i genitori.
1: Smettila!
0: Adesso Gaia non viene più richiamata perché ha detto che aveva fatto un lavoro.
1: Ma no. Era solo una cosa da, cioè, da non sponsorizzare, ovviamente, perché non era ancora uscita la notizia.
0: Ok.
1: Soprattutto del fatto che stessimo facendo questa serie TV. Non che ci fossi io, chi se ne frega, ma che stessimo facendo questa serie TV, capito? Perché non era ancora uscita la notice. Sai che prima, cioè, prossimamente su Netflix.
0: Wow. Va bene, Elena invece dalla provincia di Roma ci dice...
1: Scusa, vuoi leggerli tutti te? Non ho capito.
0: Pensando.
1: Cioè, posso avere anch'io il mio spazio?
0: Vai, prenditelo.
1: Devi, Elena dalla provincia di Roma, ciao. Allora, ciao Gaia, ciao Bea, ciao Ele. Colleghi strani, vi dico solo che uno dei miei mi ha mandato un vocale di 4 minuti domenica scorsa alle 23:30 per chiedermi dove avessimo salvato la password del wifi della sala riunioni. Ma secondo lui, io la domenica sera penso al wifi dell'ufficio, ma soprattutto alle 23:30 io sarei stata con la bolla al naso e manco gli avrei risposto.
0: Vabbè, a me succedeva spesso. Vabbè, avevamo il gruppo tipo dei colleghi
1: più fighi
0: dei colleghi dell'ufficio. Magari ci facevamo arrivare pacchi lì, ci dimenticavamo qualcosa al lavoro, così. E nel gruppo sempre tipo alle 11 di sera, perché c'era l'allarme nel building. E fanno: ma raga, ma se io entro adesso suona l'allarme? E
1: boh,
0: noi dicevamo ogni tanto: vabbè, prova. Faccelo sapere
1: prova.
0: Anche a noi. Però ridi perché anche te.
3: No,
0: cioè,
3: rido perché hai detto l'allarme nel building. Non è che hai detto nel palazzo.
1: L'allarme nel building.
0: Che poi è un co-working. Era un co-working. Sorry, now in English.
1: Ma
0: I'm international. Ma che so dire 3 parole in croce.
1: Ecco, prossimo
0: una
1: obiettivo. Posso fare il corso della sommelier? Fai un corso di inglese.
0: Lo stavo facendo, solo
1: cioè,
0: che
1: ma
0: poi...
1: non lo so.
3: Solo che puoi.
1: Sorry, I'm building a co-working.
0: But yeah. Andy called me and now I'm doing the flare course.
1: Sorry.
3: No, ragazzi,
0: ok, cambiamo.
3: Uno a Londra ha appena avuto un attacco di mal di pancia, secondo me.
1: Cioè, uno a Londra appena morto.
3: Moltissimo.
1: È svenuto.
0: Oh, no. Va bene, invece... passiamo a Luca da Torino che dice: ciao ragazze, io ho un collega che per 6 mesi è arrivato in ufficio con la cassa. Con la tazza? Mi è uscito con la cazza. Scusate.
1: No, io adesso faccio mic drop.
0: Vabbè, ma non vuol dire niente.
1: No,
0: cioè,
1: infatti.
0: Stavo facendo un scioglilingua.
1: Allora, ho un collega per 6 mesi è arrivato in ufficio con la cazza di Starbucks in mano.
3: A me fa ridere Gaia, che quando inizia a ridere sembra la caffettiera. Quando bisognerebbe prendere il suono di lei che inizia a ridere. Sai come si fa adesso il trend su TikTok?
0: Sì.
3: Tipo, che rumore fa quello?
0: Potremmo fare
3: la risata di Gaia e la
0: cammino
3: metti...
0: per Moscova. Se ne... cioè,
3: no,
0: capito? Facciamo un beat.
3: È proprio lei, proprio la caffettiera. Vedi, è la caffettiera quando dice che è pronto.
0: Che fatica. Comunque, questo con la tazza di Starbucks.
1: Ripetiamo.
0: Ciao ragazzi, ho un collega che per 6 mesi è arrivato in ufficio con la tazza di Starbucks in mano. Si sedeva, metteva le cuffie enormi con la cancellazione del rumore, annuiva forte e digitava velocissimo. Settimana scorsa si è licenziato e abbiamo scoperto che per 6 mesi ha solo giocato a Football Manager e ha fatto finta di lavorare. Un genio completo.
1: Big up per lui. Thumbs up per lui, perché cioè Luca sei un genio. Non Luca, poverino. Luca è quello che ha scritto. Il collega di Luca è un genio. Dai ragazzi, su. Facciamo l'ultimo, poi andiamo next. Forse avete capito. Facciamo l'ultimo e poi vi lasciamo con una canzone.
0: Ok, Matteo da Perugia, ce lo vuoi leggere te? Grazie.
1: Certo, devo leggerlo io, cara. Allora, il mio collega di reparto alla sveglia puntata alle 17:59, raga, vi giuro. Perché esiste questo tipo
0: però,
1: di persone?
0: Però da una parte dico, se te mi paghi quelle 8 ore, cioè un minuto, 60 giorni,
1: amore,
0: ti faccio l'ora in più.
1: Amore, però io ti parlo da datore di lavoro, cioè...
0: No, certo, lo
1: cavolo,
0: so
1: cavolo, ma anche
0: io.
1: Non da datore di lavoro, cioè... Devi avere un po' di responsabilità, perché altrimenti quella è la porta. Cioè, vattene. Chi te vuole? Nessuno, dai, su. Il mio collega di reparto alla sveglia puntata alle 17:59. Alle 18 precise si alza, anche se il cliente sta urlando al telefono o la stanza sta prendendo fuoco. Una volta gli ho detto, aspetta, finiamo questo file. E lui mi ha guardato e fa: Matte, il mio contratto finisce 30 secondi fa. Ci vediamo domani. Un po' lo odio, un po' è il mio idolo. No, per me è proprio zero idolo, raga. Per me queste sono proprio persone da odiare. Vi giuro, vi odio se fate così, vi odio. Vi odio.
0: Va bene.
1: Non c'è un minimo di responsabilità, non c'è il senso di responsabilità. Cavolo, se devi finire una cosa, eh?
0: E del rispetto per il lavoro degli altri.
1: Soprattutto se uno ti chiede finiamo questo file, perché magari è una roba da finire e tu gli dici no, devo andarmene. No, col cavolo. Un conto se hai qualcosa di prenotato, un appuntamento, devi fare qualcosa. Ma se non hai niente da fare, cioè stai lì, finisci quel cavolo che devi fare. Non rompere, non dire il mio contratto finisce 30 secondi fa, perché guarda,
0: Hola.
1: No, mi incazzi queste robe, mamma mi manda
0: va
1: fuori
0: bene,
1: di testa.
0: Va bene, allora andiamo in next
1: testa.
0: Con Swag Music di Arti 5. Next.
1: Bye, ciao. Number one for hit music. Number one. We are your number one. RDS Next.

0: Prima la voce. Rieccoci.
1: Io sempre in cuffia, Fio, eh?
0: Yeah. Allora, adesso abbiamo ascoltato Art 5, Big 5, yeah. Non si chiama così, si chiama così? Mi chiamano Big 5, tutto fatto, quella che fa così.
1: Dai,
0: avete
1: basta,
0: capito?
1: Fammi questo quiz.
0: Bene. Bene, cari. Adesso è il momento di fare un piccolo quiz a Bea. Cioè, devi indovinare il lavoro. Allora, il nostro caro Edo in regia mi ha appena mandato in private un quiz che adesso non vedo perché è il carattere meno uno. Quindi devo fare un po' la boom. Vedi, perché sono boomer. Ok. Allora, se sbagli avrai una penitenza che dopo deciderò.
2: Questa
0: certo.
2: L'ha deciso Gaia. Non
0: beh,
2: c'era
0: ovvio.
2: Scritto nel...
0: Vabbè, oh, ovvio, scusate, sennò che gioco è? Perfetto.
1: Okay.
2: Hai
0: allora,
2: perché non voleva giocare lei settimana prossima?
1: Vedi, vai, vai. Allora, meglio che inizio io, così poi capisco cosa farti fare.
0: Comunque, già stavo sbagliando.
2: Hai capito come funziona il.
0: Ora sì.
1: Devi farmi le domande.
0: Stavo per leggere uno.
2: Perfetto. No, mai.
0: Allora, ti do tre indizi. Devi indovinare
2: no,
0: il lavoro.
2: Te ne dai
0: come
2: uno
0: no?
2: Alla volta.
0: Ah, sì, no, certo, ovvio. Allora, hai massimo tre indizi, ok? Allora,
2: sì.
0: Il primo indizio è per indovinare il lavoro. La sua giornata è un perenne, sì, ma prima fammi bere un caffè. Papà, non posso risponderti adesso, però. Scusate.
2: No, il papà non è nell'indizio.
0: Ah. No. Poi, hai capito?
1: Devo bere sempre il caffè.
0: Sì, ma prima fammi bere un caffè. Indizio 2. Manovra una macchina a vapore che fa più rumore di un treno in stazione. Dai, non puoi sbagliare questo, cioè, Beatrice. Non puoi, questo te lo dico, non puoi sbagliarlo. Quindi è già un altro, il quarto indizio che ti do.
1: No, il terzo mi stai dando ora.
0: Questo che ti sto dando, che non puoi sbagliarlo, è il quarto. E arrivaci.
1: No, dammene un altro.
0: Ti salva la vita ogni mattina con brioche e cappuccino. E si sorbisce i tuoi sbalzi d'umore.
1: Vabbè, una barista.
0: Brava!
1: Sì, vabbè, però come me le stavi dicendo sembravano, cioè, un contadino che con la macchina a vapore.
2: No, ma è fatto apposta, Bea. È fatto apposta.
1: Bea, sono sempre bionda.
2: C'è un indizio difficile, due indizi medi. Infatti,
1: ok. Questa era la prova.
2: Cioè, quello che sarebbe da è che se tu lo indovini con meno indizi, c'è più punti.
0: Comunque, siamo bionde, dai.
2: La vai. Queen Gaia Caravaglia, che non legge quello no. Che uno le manda.
0: Ma no, come no?
2: Guarda, c'è scritto.
0: Ah, Gaia leggerà gli indizi. Se indovinerà. No, solo l'indizio. Prendi 5 punti. Se indovinerà dopo 2, prendi 3. E se avrai bisogno di tutti e tre gli indizi, guadagnerai un punto soltanto. Quindi per ora 1.
1: Va bene.
0: Indizio. Vai. E lavoro 2.
2: Difficilissimo.
1: Sì, ma è più difficile.
0: Raga, difficile parlare. Va in giro con uno zaino cubico enorme che si vede a 3 km di distanza.
1: È il fattorino delle pizze.
0: Brava. 5. Ma io li devo leggere per forza in ordine o posso decidere quale fargli?
2: No, in ordine.
1: In ordine, perché gli altri sono più facili.
0: No, questo qua era facilissimo, cioè. Ah no, gli altri erano più facili.
2: Non è che possono essere tutti.
0: Ok. Terzo lavoro. Ha dei pedali di scorta dal lato del passeggero per evitare che finiate dentro una vetrina.
1: Come si chiama? Quello che ti fa, quello della scuola guida, l'insegnante di scuola guida.
0: Brava! Ma sono facilissimi! Vabbè. Quarto lavoro. Ha in mano due lame affilate vicinissime alle tue orecchie, ma tu ti fidi ciecamente di lui.
1: Ha in mano due lame affilate vicine alle mie orecchie.
0: Sì.
1: Cioè,
0: e non è horror.
1: Quello che ti toglie il cerume, boh.
0: No. Vuoi il secondo indizio?
1: Sì, te non vedo l'ora di darmelo, dammelo.
0: Ti fa il lavaggio del capo con un massaggio al cuoio capelluto che ti manda quasi in coma profondo.
1: Il parrucchiere.
0: Brava.
1: Che cazzo c'entrano le lame?
0: Il barbiere, il parrucchiere.
1: Vabbè.
0: Quindi quanti punti hai fatto? 3.
1: Tre.
0: Quinto. È l'unica persona che ti urla ancora 2 quando stai letteralmente per svenire.
1: E il personal trainer.
0: Brava.
1: Perché ho visto un video di Iris di ieri.
0: Ma quanti sono in totale?
1: Ma non c'è un foglio per segnare me li segno, dai, allora
0: 16 possiamo farne 8 e 8?
2: Ah, io non li ho visti, giocare.
0: Non li ho visti gli altri, cioè sono così.
2: E allora fermati e...
0: No, poi gli do il mio telefono.
2: Sono 11 comunque in tutto.
0: 16 mi è arrivato.
2: Ah, già, aspetta.
0: No, vabbè, comunque ragazzi, tra tutte e tre si vede che sono, è l'ultima ora. Tra sì. tutte e tre.
2: Sì.
0: Ok, quindi ti faccio gli ultimi due. No, mancano ancora altri tre per te. E poi tu dal 9 lo fai tu. Vai.
2: Quanto non ce la facciamo oggi?
0: No, zero. Allora, hai il superpotere di piegare le magliette in mezzo secondo netto.
1: Quella che lavora nei...
0: Come si
1: la commessa.
0: Brava.
1: Dei negozi.
0: 5 punti! Viene pagato o pagata a ore per fare da mediatore di pace in casa altrui.
1: Il prete.
0: Soprattutto viene pagato.
1: È pronto il caffè?
0: Amo, guarda.
1: E l'avvocato?
0: No.
1: Vabbè, leggimelo un altro.
0: Conosce a memoria tutte le canzoni di Baby Shark o dei cartoni di Disney.
1: Ah, la babysitter.
0: Brava. 3 punti. L'ultimo. I suoi strumenti di lavoro principali sono un nastro trasportatore e uno scanner laser.
1: E quelli di Amazon, quelli che consegnano i pacchi.
0: Io l'amo.
1: Ma qua mi prendono in giro. Raga,
0: io mi sento male.
1: Ma perché? No, cioè, continuano a ridere e non mi parlano.
0: No, te ne dico un altro. Ti mette l'ansia della vita quando
1: ragazzi, non ce la faccio.
0: Io mi sento... Ti mette l'ansia della vita quando passa i prodotti a velocità della luce e tu non fai in tempo a insacchettare.
1: Ah, la cassiera.
0: Brava. No raga, io stavo morendo. Vi prego, stavo morendo perché ho detto nella mia testa, questo non lo sbaglio sicuro, quindi io ti ho letto sta roba e tu hai detto Amazon. E io stavo per dirti brava, perché ero, avevo, cioè, l'avevo dato per scontato
1: che non avrei sbagliato. Dannazione.
0: Vai. Dannazione.
1: Allora, nel suo vocabolario luminoso e accogliente significa che la finestra dà sul muro di un cortile interno. Ah, nel suo vocabolario luminoso e accogliente significa che la finestra dà sul muro di un cortile interno.
0: Pensavo che lui avesse un vocabolario luminoso e accogliente. Cioè, ho detto, ma vabbè, nuovi aggettivi per descrivere il vocabolario di una persona. Allora, danno sulla finestra, cosa hai detto?
1: Nel suo vocabolario le parole luminoso e accogliente significa che la finestra dà sul muro di un cortile interno.
0: L'unica cosa che mi può venire in mente è quello che vende le case. L'agente immobiliare.
1: Brava.
0: Perché mi è capitato. Appartamento luminoso, sono andata a vederlo. Era un sotterraneo, grazie mille. Oh, veramente, grazie.
1: Passa l'estate seduto su una sedia altissima a guardare il
0: bagnino.
1: Vuoto con gli occhiali da sole.
0: Vabbè, no.
1: E poi dice che non l'ha letta prima.
0: Non le ho lette. Ma cosa devo dire di uno che passa l'estate sulla sedia alta, il gabbiano?
1: Usa un aghetto che fa un rumore tipo zanzara gigante per ore e ore.
0: Tatuatore.
1: Cavolo. Sta sempre dietro una console. Tocca
0: DJ. Beh, sta sempre dietro una console.
1: Sembra di giocare a Sarabanda qua.
0: Io quando avevo 16 anni stavo sempre in console.
1: Lavora in un ambiente con musica a 120 decibel, luci stroboscopiche e persone che gli urlano nell'orecchio.
0: Il barista. della discoteca.
1: Sì, ma questa l'hai letta. Cioè,
0: ma
1: dai,
0: amo.
1: Ma dai, ma come, cioè, ci sono qualsiasi altro perché non mi hai detto allora il cameriere? Fatalità, mi hai detto proprio il barista della
0: perché
1: discoteca.
0: Perché discoteca con le luci stroboscopiche non c'è il cameriere.
1: Ah no, quelli che ti portano le bottiglie al tavolo, come si chiamano?
0: Ma quelle sono Silons.
1: Vabbè. Guarda.
0: No, sto scherzando,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, ok. Allora, cioè, è l'unica persona al mondo che ti fa domande complesse sulla tua vita proprio mentre ti sta infilando due dita e tre attrezzi in bocca.
0: Un dentista. Era un po' porno questa descrizione. Io mi stavo bene a ridere, ho detto signor.
1: Le ultime due, lavori orari assurdi, spesso quando tutti gli altri stanno andando a dormire o sono a far serata.
0: Allora, o il netturbino che lavora di notte. Cioè ci sono pochi lavori.
1: No.
0: Oh. Il panettiere.
1: Brava, pasticcere. Ultimo, gira perennemente in leggings o tute, porta sotto il braccio un tappettino arrotolato.
0: Io
1: sempre poi riportarlo a casa.

0: finito anche questo mercoledì, mi sa il terzo o quarto, terzo forse, perché con il corso da sommelier, cioè, sto seguendo questi numeri.
1: È vero, tu adesso corri a fare il tuo corso da sommelier?
0: Sì, ma oggi ho lasciato la valigetta a casa, quindi vado a casa e poi torno, sì, faccio l'arte dei pazzi oggi.
1: Ma sei fuori?
0: Sì, vabbè, che cavolo, stavo 2 ore lì con la valigetta, 24 ore, sì, mi scusi.
1: No, beh, hai ragione.
0: Va bene ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo.
1: Un grande bacio!
0: Ciao!
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.
2: Next.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Questa è la tua musica.
1: Let's go. This is my song.
2: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music

0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le reti.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Eleonora
3: e Joker.
2: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
3: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
2: Entrate in partita.
1: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
2: Turn it up.
4: Tutta un'altra storia.

questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ciao, siamo Iris,
1: Dib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: ho un'altra storia.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Yeah.

0: Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go.
0: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
1: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
2: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal.
2: RDS

0: SNext.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
4: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

questa è la tua musica. Hi, it's Adela. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RTS Next.
3: Avevamo parlato due volte.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

0: Next.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Questa è la tua musica. Hey, let's go. This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: Questa è la tua radio, RDS Next. Let's go! RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Quindi canti.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Cosa sogni?

0: La musica continua. RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.